feel it, then you live it. If you live it, then you feel it.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.

0: yahoo.it.
1: Mixing Stefano Fassi.
2: Stefano Fassi.
1: Stefano Fassi.
2: Stefano Fassi,
1: DJ.

come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fa.

0: sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

Tibet.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: New Say Goodbye, ci sarà le soul anni 70 rifatti, rimescolati, remixati, Mike G. Brown, Fatty Manius and Dario Guida. C'è un misto da italiani e americani eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché. Ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche questa settimana. Sappi, caro Brian Bellet, che come diceva il grande Totò, le donne sono culte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata. Licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto scherzando. Scherzo, chiaramente. Alessandra Sassa è lì, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me, puntuali, anche questa settimana, la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qui qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, legati per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così due cretini?
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspetta, salve a tutti innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria, sì, e mi ha autorizzato a personalizzare.

0: potremmo dire sì.
1: Hai capito?
2: Che bello, allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma.
3: Che non ti fa il bidet, invece è vero.
2: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori, quelli, quella grossissima. Così. Allora, che schifo mi è venuto in mente.
3: Ma che schifo cosa?
2: No, mi è venuto in mente uno non si fa il bidet per un mese. Immagini.
3: Mamma mia, che schifo.
2: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Un'altra puntata. Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. E Diddy Going, a number two of my name. 81?

0: cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it.
1: Sorry, worry.
2: Sorry, nothing, sorry. Allora, una delle canzoni degli anni 80 più corte, veramente 2 minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
3: ce l'hai piccolo.
4: Quella non c'è, sì, non c'è.
3: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
2: Sicuramente bisognerebbe.
4: Stavo che per... salutiamo Tizianona, sì. Ma dove sei? Sei scomparsa.
2: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla. Fa una vitaccia di quelle. Boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è. La radio è la radio,
4: È un pezzo di vita la radio.
2: Sì. È vero.
3: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore. Alleggerisce anche,
2: fa bene. Perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella
3: è la musica è tutta bella, a mio parere.
2: Sì, quello
3: non
2: sì.
3: Non c'è musica
4: purché
3: brutta,
4: sia fatta bene.
3: Ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella
4: purché sia fatta bene.
3: Certamente.
2: Quello è chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no? Che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo, perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super. Non lo so perché, poi si capisce anche dal momento.

0: Ma è andata
1: le fasi della vita.
0: No, ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores. Oh,
1: bellissimo.
0: Rifatto in una maniera eccezionale. Magic Brown.

0: Beh, qui un rifacimento meraviglioso, no? Rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?
1: Chi non conosce Aretha Franklin?

0: Preacher Man per Aretha Franklin, pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno, che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 1970. Allora Gianni,
1: ma tu lo sai, una curiosità su Aretha Franklin: quando lei si esibiva sul palco, sì, cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero, non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha... Perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi,
1: sotto
0: i piedi, sì, le tavole del palcoscenico. È meravigliosa questa cosa. A Taste of Money, Tears of Sweet, semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo meraviglioso per quanto concerne la musica.

0: Giorgia?
1: Allora, l'appuntamento che oggi, insomma, la puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy, che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa, che puntualmente ci invia e ci fa, quando può ce le invia, quando può venire in studio viene in studio, però insomma siamo pronti con tutto. Allora Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
2: Sì, sì. Ma certamente, intanto prima cosa voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te, a quel paese, a me, a fare i complimenti dicendomi con una bella voce, a Gianni, sì, che sì, è bravissimo.
1: Come no. Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa.
3: È vero? Sarà il TLM.
1: No, ma si è buttata proprio la testa.
2: Vabbè. Non ce l'ho sulle spalle ancora.
1: Sì.
2: Allora,
1: sì. Vai.
2: 348 sì. 349 sì. 1141.
1: Oh, bene. Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene.
3: Indiana l'ambulanza, cosa è successo?
1: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bullbird 100. Arriva Indiana Was Me, Romain Day Lontaine.

0: Ancora questa ambulanza non è qua, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dovete
1: no,
0: fare
1: no,
0: un
1: non è l'ambulanza, è la polizia, sta venendo peggio, a arrestarti.
0: No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un mica mia PM e mi ha detto vada, andiamo a prendere la Patrizia in Germania. Non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Perché può succedere.
1: Allora, mi avevi chiesto una notizia volante al volo.
0: Sì.
1: Allora, Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline,
0: sì,
1: non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non... sì, sì, perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice...
2: Aspetta, come l'hai chiamato? Jonathan?
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui. La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Sì. Io gli identifico come due dementi, perché...
1: No, ma io ora ti volevo chiedere, tu in che animale ti identifichi?
0: Posso dirtelo, guarda, perché mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta, perché qua, eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, eh. E dai, se mi... lascia stare.
1: Contro il malocchio,
0: lo stavo per dire io. Rotten Johnson e poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: déjà vu. Sapete cosa vuol dire déjà vu? Un qualcosa che avete già vissuto. Bellissimo. Però ora sto vivendo una cosa che non ho mai vissuto. Perché all'interno di Dolce Alicillaio ogni qualvolta noi abbiamo, vogliamo, raggiungiamo, disturbiamo anche tante volte dei personaggi, delle persone che con la musica, con la scrittura, con la poesia, con la danza, con qualsiasi cosa loro siano bravi e per dare chiaramente a voi che ascoltate non soltanto radiofonicamente ma anche in TV delle emozioni, perché di emozioni si vive, di emozioni si parla sempre. Ricerchiamo sempre le emozioni perché le vogliamo. Allora, all'interno di Dolce Alice Live oggi parleremo di una cosa bella, perché a me piace. Ho a fianco a me tre donne, cioè già, è già questo, capite bene che è un problema, amici, per me. Non ce la fanno già più dalle risate, ma è giusto perché poi la nostra è una chiacchierata bella. Allora siamo con la prima, è
1: Alessandra, buongiorno a tutti.
0: Oh.
2: Giulia, buongiorno a tutti.
0: E poi
3: ciao a tutti, sono Miriam, buongiorno.
0: Miriam, un trittico che poi in gastronomia un trittico è trisse di primi, tipo belli. Che a loro piacciono, cioè. Allora, queste donzelle, queste signore, queste donne hanno realizzato un, che poi è un trittico, no? È un trittico, bene, perfetto, benissimo.
1: Per ora
0: un trittico di un personaggio che si chiama Dante. Allora, mi fai vedere un attimo, che poi dopo andiamo, ne discuteremo. Dante e la notte delle favole, Dante missione spaziale, Dante il mistero del tempo. Chi è Dante? Ne parleremo tra un pochino, prima però, perché poi voglio coinvolgerne una alla volta, no? Ne coinvolgiamo una alla volta, perché una alla volta spiegherà e dirà determinate cose che naturalmente bisogna sapere su Dante. Capito? Brian, la musica, perché questa è una radio, non è una televisione. Pensate, gli Chic hanno saputo fare anche i lenti. I Chic non sono soltanto le freak, ma sono anche Feli, I love you.

0: sono riusciti a fare anche un brano lento che a noi piace moltissimo, perché poi la musica è bella tutta, ma quando c'è l'atmosfera, anche se sei solo oppure no, l'atmosfera è sempre l'atmosfera. Allora cominciamo a parlare di questo. Sì, quello è un microfono, non è una penna, è un microfono. Allora, lei si trova più agio con la penna, no?
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Max.
0: Allora, Dante, allora, noi siamo con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, le misure ve le dico io, non ci sono problemi, va bene?
1: Rimaniamo con nome e cognome.
0: Vabbè.
1: Buongiorno, sono Miriam Ippolito.
0: Oh, Miriam.
1: E grazie Max per averci invitato.
0: Ma che, ma è un piacere.
1: A parlare dei nostri libri.
0: Bene, allora, Dante è un progetto grande perché... Da come brilla gli occhi è grande, per voi è già grande tanto, però spero chiaramente che arrivi alla meta di dove volete arrivare voi. Allora, tu sei predisposta a
1: dimestichezza con la scrittura, con i microfoni un po' meno.
0: Questo ve lo posso dire, anche con la penna, cioè, vabbè,
1: sì, aneddoti, retroscena.
0: No, la penna non fa per lei. No, comunque
1: la scrittura sì.
0: La scrittura sì. Allora, tu sei predisposta chiaramente a descriverci, a capire e a far capire fuori come è nato questo progetto di Dante. Chi è Dante, come, dove, quando e perché?
1: Allora, intanto siamo qua e abbiamo portato con noi il mio quaderno delle elementari, che lo puoi anche guardare.
0: No, ma si vede, no, c'è cuoricini.
1: Perché, sì, c'è di tutto, c'è proprio quando scrivevo ancora bene, che si leggeva.
0: Nel 47, si fa la 1900.
1: No, allora no, 30 anni fa.
0: Ah, vabbè, dai, sei giovane, dai.
1: Sì, perché siamo a parlare qua dei nostri libri, della nostra collana di libri che poi... è diventata anche un progetto per le scuole, di cui vi parlerà dopo anche Alessandra, ma io vi racconto come è nato tutto. Allora, dovete sapere che quando avevo 9 anni, la mia maestra di italiano ci aveva assegnato un compito in classe, che era quello di inventare una storia, e quel giorno lì a casa mi sono venute un sacco di idee e le ho scritte. Addirittura 6 pagine, beh, scritte bene, leggibili. E quando le ho portate a scuola, la mia insegnante ha letto Nel mondo delle favole, e la mia maestra Alba, che mi è sempre rimasta nel cuore perché italiano era una delle mie materie preferite, e quando l'ha letto ha fatto sì qualche correzione, però il voto in fondo, che a 9 anni era bellissimo, quello di bravissima, mi aveva stupita e anche gratificata. E questa storia mi è rimasta nel cuore, poi è rimasta in uno scatolone.
0: Come succede
1: crescendo per, certo, un sacco di anni, finché poi, quando ero in attesa della mia bambina, mia mamma mi ha dato il mio scatolone, mi ha detto: ora che stai facendo la casa nuova, prenditi questo scatolone insieme a tante altre cose.
0: Esci fuori dai marron glacé, cioè proprio.
1: Esattamente, con un po' più di delicatezza, però il senso era quello.
0: Esatto.
1: E io ho portato questo scatolone a casa, inizialmente sbuffando un po'.
0: Succede, sai.
1: Però quando poi l'ho aperto, ho rivisto anche questo quaderno e mi è ritornato in mente il sogno che ho sempre avuto da bambina, che questa storia potesse diventare un giorno un libro. E se siamo qua oggi a parlarne, è diventato un libro, però non da sola, perché dovete sapere che qualche anno fa, quando ho ritrovato questo quaderno, ho chiamato la mia migliore amica, la Gix, la Giulia, che la sentite poi tra poco, e le ho detto: ma Giulia, siccome anche tu hai la passione per la scrittura, che ne dici di dare nuova vita insieme a questa mia storia? E lei... c'è una storiella che raccontiamo ai bimbi quando andiamo nelle scuole, e sono andata a bussare alla sua porta, toc toc, E la Gix, quando mi ha visto,
0: ha detto: no, no, non è possibile, non ce la posso fare.
1: Sì, forse all'inizio sì.
0: Infatti, ma
1: poi, però, quando gli ho fatto vedere il quaderno, gli ho raccontato qual era la mia idea, è rimasta entusiasta.
0: Perché lo spiego io perché? Perché in quel momento lì non aveva nulla da fare. Perché sta scherzando, è vero, ha fatto così.
1: Non è andata proprio così.
0: Sì, vabbè.
1: E quindi è rimasta entusiasta e poi ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette: bene, va bene, a scrivere sì, ci piace a tutte e due, il sogno è bello, lo condividiamo, ma poi i disegni, visto che è un libro per bambini, chi li fa?
0: Ci vuole una che sappia.
1: E allora, i disegni come li facciamo noi? Benino.
0: È arrivata la terza.
1: E allora abbiamo fatto un toc toc anche.
0: Ah, un'altra, sì.
1: Certo, siamo un trittico, hai detto tu.
0: Il trittico, è vero, il trittico.
1: Siamo andate a bussare alla porta di casa dell'Alessandra che: oh!
0: Oh, ciao, che fate? Sì, posso immaginare anche quell'azione lì.
1: Quando ci ha visto, insomma, anche lei all'inizio ha detto: ma cosa ci fate qui? Poi quando le abbiamo detto: guarda, abbiamo in mente di dare nuova vita a questa storia che ho scritto da bambina, ma i disegni noi siamo negate, è inutile dirlo, ci serve la tua mano. E quindi anche lei aveva un sogno, come noi, quello di disegnare un libro per bambini, e quindi abbiamo unito i nostri tre sogni per fare il nostro primo Dante, la notte delle favole.
0: Oh, ma Dante, chi è?
1: Allora, abbiamo scelto Dante, che è un nostro protagonista, un pupazzo asinello.
0: Oh, è un asino?
1: È un asino, sì.
0: Ora capisco, comincio a capire l'unione. Dai.
1: Perché volevamo un po' sfatare il mito del somaro, perché anche quando andiamo nelle scuole i bambini diciamo: ma lo sapete voi che cos'è un somaro? È una cosa bella, una cosa brutta? E i bimbi: no, è brutto. È giusto, perché, invece no.
0: Perché negli anni l'hanno disegnato: sei un somaro. Ma non è così.
1: È passato questo messaggio, però di fatto non è così, perché l'asino è un animale estremamente intelligente e riflessivo. È cauto, ma anche coraggioso, e al di là di quello che si può sembrare. Per cui abbiamo scelto proprio un asino come protagonista, ma un pupazzo, come era anche nella mia storia originaria, che fa un viaggio, e da qui il nome Dante, che non è scelto a caso, richiama Dante Alighieri, anche della nostra Lunigiana. E perché volevamo che avesse appunto un nome intelligente e importante. E quindi il nostro personaggio Dante fa un viaggio analogo a quello di Dante Alighieri attraverso delle storie, e lì, in un percorso di crescita, acquista un'anima. Poi non so se andiamo tanto oltre, sveliamo proprio tutto della storia.
0: No, anche perché poi non imbolliamo a chi deve andare.
1: Ma questo
0: magari
1: è solo l'inizio del viaggio del nostro Dante, perché poi ci sarà Dante missione spaziale, e lì potete ben capire dov'è che sarà l'ambientazione, e poi Dante il mistero del tempo, con un pochino di salto nel passato.
0: Io mi fermerei, perché
1: sì.
0: Poi è finito di muoverti. Finito di muoverti. No, perché sei agitata, hai fatto tutto.
1: No.
0: Ora si è lasciata andare.
1: Sì.
0: Continuando Express Yourself, poi torneremo a conoscere le nostre amiche. Dante, c'è piaga, Dante, noi c'è piaga. Joe Panther, Express Yourself. 1977. Mad, honey, and get up off your seat. Come on, get up off of that thing, baby.

0: continuando il percorso, quello bello, quello che piace a noi, perché dobbiamo noi questo Dante, noi dobbiamo, capisci che dobbiamo conoscerlo fino in fondo, perché non abbiamo tanto tempo, allora andiamo a conoscere. Allora, abbiamo avuto la prima scrittrice percussionista in Italia, che se batteva, non so se si è sentito qualcosa, vabbè. È lo stesso, fai stesso. Allora, ora abbiamo chi, soprattutto? Chi abbiamo? Chi?
1: Allora, io sono Giulia Biassoli.
0: Come?
1: Quindi l'altra scrittrice.
0: Giulia.
1: Oh, sì.
0: C'è un brano di Pooh. Giulia si sposa, ha già la casa. Bellissimo, va bene.
1: Bello.
0: Beh, sì. Allora, tu cosa all'interno di questo progetto, cosa stai distruggendo? Cioè, nel senso buono, stai facendo? Com'è il tuo compito, ecco, insomma.
1: Allora, io e Miriam scriviamo insieme i nostri testi, diciamo. E il mio compito è infiocchettare. Forse Miriam mi dà, ecco, una base scritta, mm-hmm, con le sue idee, e a me piace arricchirle, romanzarle.
0: Hai detto nulla.
1: A me, ad esempio, piace anche scrivere poesie, quindi, cioè, riesco magari un pochino a trovare anche la forma più poetica, tra virgolette, per esprimersi nei confronti dei bambini. Spero di riuscirci, almeno.
0: Forse dirò una stupidaggine. Alla fin fine sei una sceneggiatrice, volendo. Perché qualcuno ti dà una base e tu realizzi tutto quanto.
1: Sì, diciamo così. E niente, ci tenevo a dire che cosa facciamo, cosa vorremmo fare noi tre, e probabilmente ci stiamo riuscendo. Vorremmo dare dei messaggi ai bambini che leggono. Mm-hmm. Ad esempio, nel primo libro, Dante e la notte delle favole, Dante viaggia attraverso tre favole, che sono Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie e Hansel e Gretel. In tutte queste storie incontra naturalmente personaggi cattivi.
0: Ci sta.
1: Ci sta. Così come anche nella vita incontriamo, no? Dei personaggi cattivi.
0: Troppi.
1: E però il nostro Dante riesce a vedere il loro lato buono, cioè a capire questi personaggi e a tirar fuori da loro, diciamo, il lato buono, sì, mi ripeto. Però è così. Ad esempio, il lupo, si capisce che non è un lupo cattivo perché voleva mangiare la nonna o Cappuccetto, ma semplicemente si era introdotto in casa perché, in casa della nonna, perché aveva voglia di mangiare focaccia. Era semplicemente goloso di focaccia.
0: E poi a me mi fanno incazzare, cioè mi fanno incazzare. Sì. Che ha fatto sto lupo? Perché in bocca al lupo, crepi il lupo, cioè...
1: Ma
0: il lupo è come l'orso che mangia caccia per mangiare, punto. Non è che siamo stati noi che abbiamo deciso che il lupo deve essere comunque a prescindere cattivo.
1: Esatto.
0: Ma non lo è.
1: Non lo è. E Dante questo lo ha capito. E ora non voglio proprio spoilerare tutto il libro.
0: Noi
1: però,
0: diciamo tutto, poi dopo.
1: È la stessa cosa avverrà con la strega cattiva di Hansel e Gretel, che cattiva non è, e con la regina cattiva di Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Fatto un purpurì.
1: Quindi il nostro Dante ha questa capacità di riscoprire il cuore anche nelle persone, appunto, che all'apparenza sembrano più cattive. Nel secondo libro, invece, il messaggio è quello che con la forza dell'amicizia si può far riscoprire la luce nelle persone che hanno perso questa luce. Nel caso della nostra storia di Dante, lui viaggia attraverso lo spazio, incontra delle lune che ruotano attorno al pianeta Urano. Queste lune hanno perso il loro colore, quindi la loro brillantezza, e Dante riesce a fargli ritrovare questo colore. Anche qui non voglio spoilerare troppo, però ecco, il tema è questo: la riscoperta della luce all'interno degli altri. E nell'ultimo libro invece, l'ultimo fino ad oggi ovviamente, perché ce ne saranno altri, Dante viaggia nel tempo, nell'antico Egitto, dove sono scomparse le clessidre. E viene qui affrontato il tema del tempo, il tempo che spesso non valorizziamo e al quale non attribuiamo sufficiente importanza. Dante qui invece riesce a ritrovare questo valore del tempo, però non vi dirò né come né che cosa succede.
0: Perché, e meno male, perché... meno male, racconta tutto lei, racconta tutto lei. Allora, fai una cosa, tu hai terminato, giusto?
1: Sì.
0: Dai direttamente le cuffie a Alessandro. Il brano perché siamo stretti di tempo. Ecco, oh, lei non era percussionista. No, ci vorrebbe la telecamera. Vabbè. Allora, tu invece all'interno, anzi, nome e cognome.
2: Sono Alessandra Barli.
0: Oh, con la I.
2: Barli.
0: Con la
2: sì,
0: L?
2: Sì, sì, RLI. Okay. Sì, è uno scioglilingua il mio cognome.
0: Sì. Allora, tu all'interno di questo progetto per bambini, bello, mi piace. Ragazzi, ve lo devo dire, se non lo so, io sono sincero e diretto, non vi chiamavo.
2: Grazie mille.
0: A Dolce Alice Live, perché a sottoscritto avete dato emozioni lassù e di conseguenza, come ho detto prima all'inizio, all'interno di Dolce Alice Live arrivano persone cui hanno in qualche modo voglia di dare emozioni agli altri, poi quando si tratta di bambini, punto.
2: Punto, esatto.
0: Bene, parla.
2: Allora, io sono l'illustratrice di questo trittico.
0: La pittrice.
2: Io sono la pittrice, e quindi cerco di dare insomma forma alle parole che scrivono Miriam e Giulia.
0: Che poi una scrive male, l'altra non si capisce dove può andare. Ma posso immaginare. No, non è vero. Ho visto il libro, è fantastico. I libri sono fantastici.
2: E quindi cerchiamo di ci integriamo. Tante volte il disegno va a sottolineare, tante volte va a dire un qualcosa che non è scritto, lascia l'immaginazione, però lascia spazio all'immaginazione, e col fatto che lavoriamo ci divertiamo. Più che lavorare, ci divertiamo insieme. Loro scrivono e a me arriva diretto il messaggio, quello che è scritto o quello che vogliono dire senza averlo scritto.
0: E poi non è neanche facile scrivere quello che si vuol dire.
2: Esatto, poi specialmente per i bimbi, insomma, fanno un gran lavoro questi due qua.
0: No, anche perché poi, sai, se vuoi raggiungere l'adulto, un uomo no, perché ha due neuroni, vabbè. Ma però se vuoi raggiungere...
2: L'hai detto tu, io non avevo detto niente.
0: Ma lo dico io. Vabbè, però i bambini non è facile, perché poi i bambini sono innanzitutto una spugna. Assorbono tutto. Il messaggio che tu vuoi dare, glielo devi dare positivo, perché non è che tu possa. Ok, e non è facile.
2: Non è facile.
0: Perché è più facile dire il lupo è cattivo.
2: Esatto.
0: Che il lupo è buono.
2: Esatto.
0: Perché poi il bambino è talmente furbo, talmente sadico, tante volte dico sadico il bambino. Perché è buono?
2: Esatto. Ma guarda, girando le scuole con il nostro progetto, perché non l'abbiamo ancora detto, ma basato su questi libri è nato un progetto da noi ideato che si chiama Dante va a scuola, basato appunto sui primi tre libri, perché poi ce ne saranno altri due. E quindi girando le scuole abbiamo visto delle cose meravigliose, i bimbi recepiscono
0: tutto.
2: Sì. E abbiamo pensato appunto di avviare questo progetto proprio per avvicinare un po' i bimbi alla lettura, alla scrittura e alla creatività in generale, no? Diciamo. E quindi abbiamo iniziato a girare le scuole della nostra zona e, leggendo un po' degli estratti, no? dei nostri libri. E ci siamo rivolti principalmente alle elementari, quindi è un progetto per i bimbi delle elementari. Ci tengo a precisare che è gratuito, quindi non chiediamo nulla per fare questo progetto. E quindi, dopo aver letto un po' del primo, un po' del secondo oppure del terzo, abbiamo chiesto ai bimbi, con anche l'aiuto ovviamente delle insegnanti, di fare due laboratori. Un laboratorio di disegno per tutti i bimbi dalla prima alla quinta, e abbiamo chiesto proprio a questi bimbi, esatto, i disegni che stai vedendo, di immaginarsi dove sarà ambientato il prossimo libro di Dante. E chi indovina vede, come stai vedendo tu, il libro pubblicato esatto spazio. Sul libro di cui hanno indovinato il tema.
0: E questo, sì, là, e sull'altro c'è l'Egitto, esatto. Bellissimo.
2: E questo è il primo laboratorio. Il secondo laboratorio invece per i bimbi un pochino più grandi, dalla terza alla quinta, abbiamo chiesto loro di riscrivere il finale del nostro primo libro, perché è diviso in parti il primo. E abbiamo fatto un piccolo concorso e abbiamo premiato i bimbi, insomma la storia più bella, ma abbiamo fatto anche delle menzioni particolari e ci siamo divertite tanto noi, ma si sono divertiti tanto anche loro, hanno partecipato tanti bimbi quest'anno, è già il secondo anno che, insomma, che va avanti questo progetto e andrà avanti ancora per altri due anni.
0: Ti faccio una domanda tecnica perché poi il tempo stringe.
2: Certo.
0: Perché i colori pastello?
2: Perché allora innanzitutto piacciono principalmente a noi e quindi dovevamo anche essere d'accordo giustamente, no? Non solo per il testo ma anche per i disegni, quindi. E poi perché sono colori che per i bimbi, insomma, il color pastello è un colore rilassante. È vero che ci sono anche tanti libri che usano colori accesi, non è sbagliato, sono due tecniche diverse. Noi semplicemente ci siamo buttate sui colori pastello, cioè chi usa colori più accesi.
0: Il colore pastello dà tranquillità,
2: dà tranquillità, esatto.
0: Per quello.
2: Poi vedendo anche i disegni che hanno fatto i bimbi, usano maggiormente i pastelli rispetto a, che so, i pennarelli oppure gli evidenziatori, no, per dire.
0: Perché
2: quindi,
0: gli danno più emozione,
2: sì,
0: il pastello.
2: Sì, lo sfumato,
0: poi fanno così col dito.
2: Esatto.
0: Fantastico. Bene, è stata una bella chiacchierata.
2: Grazie.
0: Abbiamo chiacchierato 30 minuti, guarda, vedi il tempo lì, 30 minuti, bellissimo, stupendo, bellissimo. Poi tanto ai prossimi libri vi rivolgo tutte e tre, perché è giusto, perché lo devo, perché i bambini, bambini, punto, stop, è la cosa più bella del mondo. Un ringraziamento a Miriam, a Giulia e a Alessandra, se ce la fate con la vostra veneranda età venire tutte e tre qua.
2: Non lo so, dobbiamo un attimo.
0: Oh, grazie di cuore, veramente.
2: Continuiamo a
0: botte da tutte le parti. L'intervista a botte.
2: Ma nessuno è stato maltrattato. Ecco.
0: Assolutamente no. Vi ringrazio di essere stati con noi.
3: Grazie a te.
0: Fate le brave, mi raccomando.
3: Sempre.
0: Sempre, magari anche no. Ciao.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: cosa mi preoccupa. Che c'è, Brian? Cosa vuoi? Ah, sono ancora lì. Che vogliono quelle tre lì? Sto scherzando. Apri il microfono, vai. Che ci siamo dimenticati?
1: Ci siamo dimenticati di dire una cosa molto importante. Che se per caso qualcuno volesse comprare i nostri libri, dove li trova?
0: No, questo è un errore mio.
1: Non ci abbiamo messo. Dunque, potete trovarli sul sito della nostra casa editrice GD Edizioni online, oppure chiedere alla vostra libreria di fiducia.
0: Tutto qua?
1: Tutto qua, basta.
0: Mi ha rotto le scatole.
1: Certo, per 30 secondi.
0: È bellissimo. Questa Brian, mettila negli annali, questa che è intervista tra percussionisti e cose varie.
1: C'è di
0: tutto. È stato bellissimo. Sì, amore, dimmi. Ma guarda, parla pure.
1: Ci vengono in mente le cose arate oggi. Non abbiamo detto che se per caso voleste seguire le avventure di Dante, no? Quindi vedere proprio fisicamente.
0: Ti fermo un attimo. Ma se non lo dite voi, io come mi fa, capisci? Come posso sapere?
1: Hai ragione. Seguiteci sui nostri social, sui nostri canali social, su Facebook, all'indirizzo Dante Amico Pupazzo. E stessa cosa su Instagram, però scritto tutto attaccato, Dante Amico Pupazzo.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Forse.
0: C'è qualcosa?
1: Abbiamo detto tutto?
2: L'accendiamo.
1: Via.
0: Brian, grazie. Brian, me le sbatti fuori. Ciao!

0: una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo. Ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che se posso dire una cosa, c'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti, e musica è 11 minuti e rotti.
0: Vabbè, Ramazzotti fa schifo, voglio dire, che chi se ne frega se Ramazzotti fa un pezzo dance, 15 minuti e fuori dal normale.

0: paga così tanto.
1: Ah, tanto per, capito?
0: Tanto per dire qualcosa, una cretinata al microfono, ok?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, sì, sì, sì. Allora, senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti, sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole. Giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live. Allora, abbiamo qualcosa notizuole? Ti ha mandato qualcosa perché ha detto vado via perché devo spedire qualcosa, vado via
0: a proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo.
1: Immaginavo
0: questa notizia.
1: Sì.
0: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
1: Alibaba.
0: Sì. Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 cm.
1: Oh, vivo. Perché ha compreso? Perché era compreso? Ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scaccomatto mette lo scorpione.
0: Lo scorpione, ragazzo, è stato molto fortunato perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra, uh-huh, vicino ai piedi, vicino alla sedia.
1: Sì.
0: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e sì, ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione, uh-huh, e ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia,
1: certo,
0: una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era stato
1: Direttamente
0: dalla Cina.
1: Certo, si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
0: Mangiano, sì.
1: E allora è andato uno dentro.
0: Lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia sulla brace.
2: È andato in Europa.
1: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't cry tonight per Savage, ogni tanto lo incontro. Ma intanto facciamo colazione insieme in quel
2: Roberto,
1: quindi Roberto Zanetti, lo salutiamo. Ogni tanto lo incontro e mi dice: senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio? Sì, sì, sì.

0: Central Line 1983 per quanto riguarda la musica di Dolce Ricelaio. Allora, ci siete? Faccine da pirla?
1: Sì, ci siamo.
2: Aspettiamo che ci chiami sempre, noi siamo presenti.
0: Sì, sì, sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
2: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
1: Certo, lo sto aspettando.
0: Non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
1: Vai, Brian, che sei grande.
0: Allora, sì. Brianone, smettila! Mamma mia, quei siti porno veramente.
2: Ma guarda,
1: il padre ti ha insegnato.
2: Ma dimmi una cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
2: Sì, tu.
1: È scoppiata la caldaia.
2: Perché?
0: Lascia fare, tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
2: non
0: lunghi.
2: Non ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto lì.
2: Non ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il... Brian,
1: no,
0: per
1: tu
0: favore.
1: Non lo sai, Patrizia, due. Li tiene così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il Vintage.
2: Che sta facendo? Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io...
1: Porta i capelli lunghi, Max. Quando vado dal carcere li utilizzi.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Hai ragione, Paolo Vallesi. Le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo.
1: Ci associamo anche noi.
0: Certo.
1: Paolo Vallesi.
0: Ma certamente, chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler, Dolce Alice Live.

0: Bonnie Tyler, gli anni 80, lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Tyler,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari ti piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora,
2: ma io mi tengo la mia bassezza pure.
0: Sì. Allora, hai la notizuola?
2: Sì, sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT, sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Lui
0: Moreno,
2: è stato, sì, era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra.
0: Vai.
2: Comunque,
0: sì.
2: Ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario.
0: Tutto.
1: E hanno perso tutte le partite. Alla fine.
0: Hanno perso
1: tutte le partite.
2: Ha fatto comprare un ragazzo da classe 88.
0: Un ragazzo per il calcio è già vecchio, comunque vai.
2: Sì, ma comunque 10 presenze, 0 gol,
1: certo.
2: 7 partite, 1 punto.
0: Bene.
2: Morale della favola, vai a casa.
0: Certo, si va a casa direttamente. Allora, detto questo, non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
2: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto col naso lungo.
3: Cosa ha fatto la Fiorentina?
2: Non è vero.
0: No, guarda, è una cosa bella. Siete pronti? Siete pronti? Perché se siete pronti io vi... andate così, vi togliete dai Maroc Glacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without a Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non riesco a capire questa cosa. Io lo caccio, Lo caccio. Change, The Very Best of Change, un brano bellissimo all time, che naturalmente. Che c'è? Vabbè, dai.

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine.
1: Ho detto sei stato velocissimo. Non si è capito nulla di quello che ho detto.
2: Si è capito.
1: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo, un posto meraviglioso, dove faremo, fantastico, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora, immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Ora, io spero
2: agli estremi dell'Italia.
1: io devo parlare con l'agenzia, no? Con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Ora vedrai che mi risponde: Max, non capisci una pirla, sei un pirla, mi dirà sicuramente così. Allora, hai una notiziola volante invece di sbadigliare?
2: Ma io volevo ricollegarmi
1: al
2: discorso di prima, quando Lori si è scappato via. Ma quando viene là
1: a
2: fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta lì in piedi?
1: No, sta in piedi, non si toglie neanche il cappotto. True Summer, una all'interno delle Banana Lama era.

0: Rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno, bel rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi,
1: è sbagliato. Allora guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu direi incontrare con qualcuno. Però
0: che t'ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo.
1: Allora, si dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un rendezvous, vabbè.
1: Testa a testa, ma io,
0: a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizzola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: Guarda, la stavo cercando adesso, perché quella che mi ha mandato Alessandra sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non ho voglia di
1: guarda,
0: fare
1: ne ho trovato una, ne ho trovata, sì, che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli, sì, troppo in ordine.
0: Anche, vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a provvedere.
1: No, ti multano sì, se esci così, ti arrestano direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: E faranno San Maial. Allora, detto questo, All e John Oates, a dolce dice la vera.

0: E questo è il brano più conosciuto, no? Di Terry Hall and Joe Oates, però hanno fatto degli album meravigliosi, ma quanto sono stati bravi, hanno fatto delle cose bellissime. Allora, Patty, ci sei?
1: Dica.
0: Dica.
1: Mi
0: senti?
1: Sì, ti sento.
0: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
1: Sì, io ti sento benissimo.
0: Sto a scherzare,
1: No, ma può essere che non ci senti, ma non perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
0: Sì, sicuramente, guarda, hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Vabbè, allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata, è stato bello. Ci siamo naturalmente.
2: Già abbiamo finito.
0: Quando le cose sono fatte bene, diventano
1: il
0: fluide.
1: Tempo vola, il tempo vola.
0: Ma quanta strada.
2: Basta che non fai vola l'ape Maya.
0: Sì. Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie ragazzo. Sì, soldi non ne ho.
2: Pagami.
0: Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre. E io pago. Toto diceva.
2: Io pago.
0: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marchi che fugge. E poi naturalmente a voi che mi accompagnate. Ormai
2: con la manina fino alla fine.
0: Fino alla fine. Un bacione, un baciotto a tutti. Mi raccomando, ciao. Fate i bravi. Alla prossima. Ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci porta nell'universo delle grandi voci femminili. Iniziamo con una perla di rara dolcezza e una voce bellissima, Elisa, e la sua emozionante Amore è. Elisa ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della libertà profonda di esserci, di essere quel punto fermo in cui si sceglie ogni giorno mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano, Amore è, che parla di dedizione pura, di amore puro, di quella promessa silenziosa di sapersi accogliere ma senza gabbie, lasciandosi libertà, lasciandosi vivere, prendendo il meglio dall'altra persona anche quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano vanta una firma e una produzione d'eccezione. È stato scritto da Elisa insieme a Dardust e la collaborazione nasce da una stima profonda fra i due artisti e rappresenta il primo attesissimo estratto del suo album di inediti pubblicato a maggio del 2026. Il brano unisce la profonda maturità di scrittura della cantautrice friulana con le sonorità più moderne dance e pop e ci regala quindi una traccia che pulsa di vita. Poi c'è il significato profondo del testo. L'eternità e il sentimento non sono concetti astratti o lontani, da cartolina, ma si concentrano nel potente manifesto: lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Ecco, questo è il segreto di Amore è. È il racconto di un amore che si fa casa proprio perché non stringe

solare ed energico, grazie alla sua straordinaria tecnica, che però è messa al servizio dell'emozione. Non ci stupisce, non vuole stupire, ma vuole accogliere, avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi. Non c'è altro da fare che lasciarsi cullare da questa splendida promessa. Ecco qui per noi Amore è, nella voce bellissima di Elisa.

0: di scattare una foto.
1: Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era la voce di Elisa nel brano Amore è. Ma siamo pronti per la seconda parte? Cambiamo marcia, accendiamo i motori, perché ci aspetta la magnetica stella del neo soul britannico Olivia Dean con la sua trascinante Man I Need. Qui non si parla solo di accoglienza, ma di aperta riscossa e di consapevolezza di sé. La Dean prende le sfumature della musica black e le trasforma in un manifesto di forza tutta al femminile, unendo la grinta del pop moderno alla sua impeccabile tecnica vocale, espressiva, sempre meravigliosamente fresca. L'ispirazione di questo brano nasce proprio da The Heart of Loving, il suo album realizzato in studio, e Man I Need è la tappa fondamentale di questo viaggio artistico, il momento in cui una donna decide che si merita e si mette al centro del proprio destino. E pensare che lei all'inizio non lo voleva pubblicare come singolo, perché le piaceva molto ma temeva che fosse un po' troppo diversa dal resto del disco. Poi, avendola suonata varie volte in sala prova, avendo visto l'entusiasmo della band, si è convinta, e meno male. Lei dice che si è ispirata alle vibrazioni ritmiche di Michael Jackson, in particolare a The Way You Make Me Feel. Ed è partita proprio da lì, da un beat di batteria irresistibile fatto apposta per ballare,

e poi ci ha costruito tutta la storia attorno. Nell'intervista inoltre racconta che cantare questo brano per lei è una liberazione catartica, è un modo giocoso ma fermo per dire che sa esattamente come merita di essere amata senza aver paura di chiederlo e senza dover leggere fra le righe di relazioni incerte. Quindi, se Elisa prima ci ha cullato con la cura e la libertà dello scegliersi reciprocamente, qui Olivia Dean ci dà invece la spinta per ballare e per affermare con decisione a testa alta ciò che meritiamo. Due modi diversi di parlare di amore e di relazione. Con questo direi che possiamo concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie interprete della musica contemporanea. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e allora alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta. C'è Olivia Dean con Man I Need.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari. Ok, Italia.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela
4: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni e naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
5: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi. E adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia? Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, eh? Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Sicuro? Ciao.
2: Game over.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni alla premier, la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra, Nicola De Muro.
5: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica, di pari durezza, della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri Tajani ha annullato il suo viaggio a Washington. E solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
4: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elie Schlein.
6: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
4: Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
8: Radio Studio Potenza.
7: FM 96 e 100.
8: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
7: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
8: RSP Eventi.
7: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
9: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
10: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo dei grandi classici internazionali, quelli capaci di trasformare le note in un viaggio che resta nel tempo. Iniziamo il cammino con una perla rara. Una delle band britanniche più colte e raffinate sono i Procol Harum, con la loro emozionante e Salty Dog. È un brano che ci parla di un oceano immenso e misterioso. I Procol Harum ci cantano di un viaggio marittimo che però non è solo avventura, ma è la metafora stessa dell'esistenza umana, con la ricerca di un approdo sicuro, mentre tutto intorno si fa tempesta. È un brano che parla di esplorazione pura, di quella promessa silenziosa di navigare verso l'ignoto, anche quando la rotta e il viaggio si fanno tormentati e pieni di incertezze. E come sempre a Musical Chatter però andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta un'ispirazione e una genesi eccezionale, perché il titolo significa letteralmente cane salato e salty dog. Un'espressione gergale inglese che corrisponde un po' al nostro lupo di mare. La melodia è nata da un'intuizione del cantante e pianista Gary Brooker. L'introduzione a pianoforte gli fu suggerita dal ritmo strano e inusuale delle ruote di un treno in movimento. Inserita poi nell'omonimo album del 1969, la canzone è considerata ancora oggi da molti critici come una delle vette assolute del primo rock progressivo. E poi, come ho detto, il significato del testo, scritto dal paroliere della band, Keith Reid. Il viaggio è un concetto astratto e simbolico. È il racconto di una ciurma che attraversa i mari fino a Capo Horn per trovare una terra promessa, dove l'acqua è azzurra e la sabbia è bianca. È un po' il viaggio di un'anima che cerca la pace, un luogo dove ripararsi quando quando il mondo fuori fa troppo rumore. E quando il testo evoca la pace dell'approdo dopo giorni di tempesta, non c'è solo la musica, è proprio un giuramento di liberazione, una sorta di catarsi anche per noi che ascoltiamo. Infine una nota tecnica: se ascoltiamo con attenzione c'è un pieno controllo vocale di Gary Brooker, che inizia accompagnato solo dal pianoforte, con un timbro caldo, confidenziale, evocativo, arricchito poi anche da suoni di gabbiani e dalla risacca marina. E poi il brano si apre in un inciso solare, orchestrale, maestoso, non forzato. Un'interpretazione dove si nota la straordinaria tecnica della band, però messa al servizio dell'emozione, perché non vuole stupire con la bravura, ma vuole avvolgerci, avvolgere noi ascoltatori, proprio come fa la nebbia sul mare. E allora chiudiamo gli occhi e lasciamoci cullare da questa splendida traversata. Ecco per noi e Salty Dog, nella voce intramontabile dei Procol Harum.

0: tears of joy.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Procol Harum con questo brano così delicato, un brano che non finisce ma svanisce quasi nell'aria come la spuma delle onde. Ma siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter, cambiamo marcia. Accendiamo i motori perché ci aspetta il graffio inconfondibile di Rod Stewart con la sua iconica versione di Sailing. Qui non si parla di una ciurma alla deriva, ma di una riscossa solitaria dell'anima. Rod Stewart prende un brano originariamente inciso dai Sutherland Brothers e lo trasforma in un manifesto di forza e di libertà interiore, dove unisce la grinta del rock con la sua impeccabile ed espressiva voce, roca, calda e quando serve anche teatrale. L'ispirazione di questo brano nel repertorio di Rod Stewart nacque proprio da Atlantic Crossing, il suo storico album del 1975 che ha segnato il suo trasferimento negli Stati Uniti e la rinascita artistica come solista. Sailing rappresenta la tappa fondamentale di quel viaggio, anche musicalmente parlando per l'artista stesso. È il momento in cui un uomo decide che navigherà oltre le tempeste della vita per essere finalmente libero. Ma lo sapevate che Rod Stewart lo ha inciso affrontando una delle sue più grandi paure? Sì, perché l'artista ha confessato di aver sempre sofferto di una forte ansia da prestazione in studio che solitamente vinceva sorseggiando un bicchierino prima di cantare, niente di che, appena appena per darsi quel coraggio in più. E quando andò a registrare il brano nei celebri Muscle Shoals Studios in Alabama, l'alcol non era disponibile. E quindi registrò Sailing completamente da sobrio, con tutta quella soggezione, quell'ansia che provò di fronte ai coristi americani. E il risultato? Diventò l'unico brano registrato in quel modo ed è anche uno dei suoi più grandi successi planetari. Per i fan, per molti anni la canzone è stata una sorta di inno ufficiale della Royal Navy britannica e nel 1987 Rod Stewart ne autorizzò anche una ristampa speciale per beneficenza a favore delle vittime di un disastro marittimo. E in questa puntata, se i Procol Harum ci hanno cullato col mistero dell'oceano, Rod Stewart ci dà la spinta per rialzarci, per navigare a testa alta, col vento in poppa, si direbbe, verso la libertà. Quindi concludiamo la puntata. Silvia Dini vi dà appuntamento alla prossima volta, qui sempre su Musical Chatter, e ci ascoltiamo insieme Rod Stewart con Sailing.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza.
2: Radio Studio Potenza,

0: Convention. Queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono otto parole di cui due ripetute, il testo è sempre quello: fly Robin fly, up up to the sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo, insomma, devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, otto parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Debole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338 78 24 144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Song. I'm

Ken Boogie, le Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas. Just when

0: Che album questo? On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brandy di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

0: 1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta, una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui. Pop Up Weekend.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la Premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogna negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Feroce e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano le seconde partite dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia, Giappone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

Oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso

i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Nemesis, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube, digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: nuovo di Fra Quintale, si chiama Aranciata. Fra Quintale che tra poco partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud. Tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fra Quintale, e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend.

Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica, noi ci sentiamo tra 7

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Motomondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile, campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per Fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali i Liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista,
4: da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Astra.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita. Dico ci siamo perché non sono mai da solo alla conduzione di questo programma. Ogni settimana c'è un ospite diverso che si cimenta la co-conduzione. Ogni volta è un'emozione per l'ospite, per me, ma soprattutto per Tom in regia, che è sempre molto curioso di conoscere la storia di vita dell'ospite che si cimenta in questa avventura radiofonica targata Hasta la Vista. Io non ho idea se l'ospite di quest'oggi alla sua prima esperienza radiofonica, ce lo faremo dire direttamente da lei. Martina, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Ciao, buonasera o buongiorno
0: o buon pomeriggio, dipende. Buon pomeriggio. Esatto, dipende. Noi abbiamo ascoltatori di ogni parte del mondo, quindi il globo è, insomma, è grande. Martina, benvenuta. Io ti sento molto emozionata. Ma è la tua prima volta in radio?
1: No, in realtà ho fatto altre due esperienze radio.
0: Ma qui ad Hasta la Vista in mia assenza?
1: No, altre radio.
0: Altre radio, quindi non c'ero io, non c'era neanche Tom.
1: No.
0: Ok, quindi non è la tua prima volta in radio. Bene, questo un po' mi consola, così laddove non arrivo io alla conduzione intervieni oggi tu.
1: Addirittura.
0: Certo, perché tu sei co-conduttrice del programma.
1: Ok, un ruolo importante, certo. La co-conduzione.
0: Esatto, quindi non sei solo ospite, ma sei co-conduttrice, parte attiva della trasmissione. Ma tu sai qualcosa di Hasta la Vista?
1: Allora, in realtà molto poco.
0: Bene.
1: Non sono preparata, non sono forse neanche all'altezza, però mi piacciono le sfide e quando sento la giusta connessione mi lancio.
0: Bene, fai bene, anche perché pensa che anche gli ascoltatori sanno pochissimo, anzi zero di te. Quindi tu non sai niente del programma, gli ascoltatori non sanno niente dell'ospite, Tom non sa niente di niente, quindi siamo tutti nella stessa botte.
1: Tutti ignari.
0: Ci sta, però dai, all'inizio io faccio sempre due domande facili, anche un po' per rompere il ghiaccio e l'emozione. Se ti va di dirla, ti chiedo età e provenienza. Puoi anche barare?
1: No, ho appena fatto 40 anni, okay, con orgoglio.
0: Bene.
1: E vengo da Roma.
0: Perfetto, ok, proprio romana.
1: Sono romana,
0: ok.
1: All'età di 2 anni mi sono trasferita e sono cresciuta a Fiano Romano.
0: Uh-huh. Ok, perfetto, non diciamo altro su di te, oltre a salutare Francesca, che è stata il contatto, la persona che ci ha fatto conoscere, perché tu sei arrivata qui in studio grazie a lei, quindi la dobbiamo ringraziare e salutare. Ti va di darci un indizio facile che ci fa vagamente intuire di cosa ti occupa nella vita, senza svelarlo?
1: Beh, quello di cui vorrei occuparmi esclusivamente,
0: sì,
1: è far ridere le persone.
0: Wow, far ridere le persone. Bene, amici, lo so che con questo indizio voi che ci state ascoltando vi state facendo una marea di pensieri, di film. Cioè, oddio, far ridere le persone, quindi farà... non ve lo diciamo subito, dovete rimanere lì incollati alla vostra radio preferita, perché inizia ufficialmente il viaggio targato Hasta la Vista. Che dici, iniziamo?
1: Let's go.

0: siamo in pista, amici. Quest'oggi al volante siamo in due, perché al timone del programma, oltre ad esserci Tom, l'amico in regia, ci sono io, ma soprattutto Martina, che avendo esperienze radiofoniche, quest'oggi davvero potrai prendere tu il timone del programma e farci ridere, perché abbiamo dato l'indizio prima ai nostri amici in ascolto che a te piacerebbe nella vita far ridere, però non lo so, racconti barzellette, fai fumetti, vai in giro a fare delle candid camera, non lo so, spiegaci in che modo vorresti far ridere sempre le persone.
1: Allora, hai citato la cosa che più odio in assoluto per far ridere, ovvero raccontare le barzellette.
0: No.
1: Quindi questa la escludiamo subito. No, io non racconto le barzellette.
0: Bene.
1: No, allora, per continuare.
0: Ma perché
1: un po'...
0: non ti piacciono? Scusa che ti interrompo, o perché come Tom racconta sempre il finale e le racconta male, che non si capisce mai.
1: No, allora, no. Visto che siamo così in sintonia, no? E c'è già confidenza, la maggior parte delle barzellette io non le capisco.
0: Ah, ok.
1: Quindi... E quindi non sempre mi fanno ridere. Cioè, magari ci devo pensare dopo se sono delle buone barzellette.
0: Okay.
1: Altrimenti, no, niente, non sono un buon escamotaggio.
0: Certo, nel dubbio dici, sai che c'è, non mi piacciono a me, ma perché le devo raccontare agli altri che magari non farebbero ridere? Andiamo su altro.
1: E per continuare a mantenere così un po' un alone di mistero, io posso dirvi che a volte di sera, tardi, molto tardi, arrivo nei locali e quando è il mio turno salgo su un palco e racconto delle storie.
0: Ah. Ok. E quindi, cioè, aspetta, tu sali sul palco e racconti delle storie, ma sono storie che tu hai letto da qualche parte o sono tue creazioni? Perché così mi cominci a far venire qualche idea.
1: Allora, non sono delle storie lette, ma sono delle storie vissute in prima persona, delle storie di vita vera, della mia vita.
0: Ok, quindi tu fai ridere le persone con le tue avventure o disavventure, dipende dal punto di vista.
1: Esatto, okay. Senti, più disavventure che disavventure.
0: Un po' tragicomica.
1: Esatto. Ci stiamo avvicinando.
0: Senti, non abbiamo detto il cognome, ma a questo punto l'ho già intuito, Fantozzi. Cioè, nel senso che, signori, quest'oggi abbiamo Martina Fantozzi qui in studio.
1: Ma no, davvero? Io sono... Allora, il cognome ufficiale è De Rocco, ma possiamo dire che ho un altro cognome.
0: D'arte?
1: Che è, D'arte. Martina Sbagliata. Ed è anche il nome con cui mi trovate su Instagram.
0: Ah, Sbagliata, Martina Sbagliata. Come la Margherita Sbagliata, la Marinara Sbagliata, se ne è locale.
1: Esatto, esatto.
0: Ma perché Sbagliata?
1: Allora, in realtà questo nome d'arte l'ho scelto perché volevo richiamare a... quando all'imprevedibilità, quando si fanno gli errori. Io sono un po' non una pasticciona, però nel senso non sempre faccio le cose così come devono essere fatte. Mi piace trovare altri modi, altri escamotage. Non seguo sempre la strada principale. E quindi dallo sbaglio spesso nasce la risata. E quindi sono arrivata a questo nome.
0: Quindi sei un po' tragicomica, ma per un tuo gusto personale, per sorprenderti.
1: Esatto.
0: A questo punto sveliamolo, perché secondo me qualche amico in ascolto un po' scaltro forse ha intuito esattamente cosa fai e cosa vorresti fare ancora di più nella vita, quindi noi poi te lo auguriamo, perché quest'oggi raccontiamo di questa tua grande passione che è...
1: Sono una comica che fa stand-up comedy.
0: Ok, per chi come Tom è digiuno, dice, oddio, cos'è sta parola, l'ho già sentita, spieghiamolo cos'è.
1: Allora, in Italia dare una definizione di stand-up comedy richiede qualche secondo di attenzione, perché...
0: Ci stai facendo una lezione? Wow!
1: Solo l'intro, spiegare cos'è la stand-up comedy in Italia, dove c'è una grandissima tradizione di cabaret, risulta un po' più complicato, quindi dobbiamo fare due passaggi.
0: Vabbè, ma come ti viene, a parole tue?
1: Sì, è un cabaret cabaret, ma senza
0: dolci.
1: No,
0: non è un cabaret di dolci.
1: No, non è.
0: Sta a venire a fame.
1: Senza strumenti e senza l'interpretazione dei personaggi, cioè nessuno interpreta qualcun altro anche qualcos'altro, perché nel cabaret tutto è possibile.
0: Sì.
1: Ma il comico abbatte la quarta parete, si dice, e quindi si rivolge direttamente al pubblico, iniziando a raccontare un proprio punto di vista, un aneddoto, e cercando di portare avanti una tesi, un accaduto, un significato, una morale, qualcosa. E più è autentico e più le persone, il pubblico ride.
0: Eh certo, perché si identificano, nel senso che non è un racconto di un qualcosa che tu hai imparato a memoria,
1: no,
0: ma c'è del vero, c'è del vissuto in quel racconto.
1: Anzi, e ti aggiungo un'altra cosa.
0: Sì.
1: Il comedian deve per forza raccontare come se l'evento fosse accaduto poco tempo fa, anche qualche istante fa.
0: Ah, ok, quindi non deve essere un racconto tanto indietro nel tempo.
1: No.

0: ecco.
1: Sì, questa è una delle caratteristiche specifiche della stand-up comedy, cioè rivolgersi al pubblico, anzi si dice in gergo tecnico fare crowd work, quindi coinvolgere il pubblico facendo domande e creando delle battute o degli aneddoti anche sulla base delle risposte specifiche che il pubblico ti dà. Quindi
0: bisogna avere una capacità di improvvisazione assurda.
1: Sì, quindi
0: come si chiamano? Crauti, come hai detto?
1: No,
0: perché io c'ho Tom che mi fa segno della regia, sai? Dico che non si mangia, no, c'ha fame il pupo. Quindi
1: crowd work, fare lavoro con il pubblico di improvvisazione. Okay. Perché la stand-up comedy ha due parti caratteristiche.
0: Sai
1: una
0: che facciamo?
1: Con il pubblico, sì?
0: Ti fermo lì, queste due parti le raccontiamo dopo, perché devi sapere che Tom sul più bello arriva a nota tesa, come dico io, ci interrompe perché è arrivata la sequenza musicale. Quindi, amici, rimanete lì perché tornando in onda sveliamo queste due parti. Che dici, Martina?
1: Va benissimo.
0: Ok, perfetto. Allora, sequenza musicale per voi e pausa per noi. Rimanete lì. Hasta la vista, continua.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Hasta la vista!

0: vista. Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Amici di Hasta la Vista, quest'oggi è una puntata veramente tutta improvvisata, mai come quest'oggi improvviseremo tutta la narrazione, perché con te, cara Martina, lo posso fare facile, tu sei abituata non solo all'esperienza radiofonica ma anche a parlare in pubblico senza imbarazzo, senza timidezza, poi con quella tecnica che ci raccontavi prima, che ho già me la so scordata, io ormai l'ho memorizzata come Crauti, però insomma, quella roba là.
1: A proposito di Crauti, quindi, dicevamo che per un comico, una comica, è fondamentale lavorare su due aspetti, esatto. il crowd work, quindi il lavoro con il pubblico sull'improvvisazione, e poi invece la parte, diciamo, narrativa, dove si raccontano le proprie storie, i propri aneddoti direttamente al pubblico, quindi creando una connessione istantanea, momentanea ed esplosiva con il pubblico. Vi dico subito che io non sono brava a fare crowd work, appunto. Mi riesce un po' meglio fare invece la storyteller, quindi la racconta storie.
0: Perché tra l'altro l'interazione col pubblico prevede anche riuscire ad avere proprio quella sorta di immediatezza, anche perché lì, se non conosci il pubblico, immagino, magari rischi che dice una cosa e poi magari quello, la controbattuta del pubblico non ti segue e ti mette in difficoltà.
1: Esattamente, immagino, esattamente. Quella, diciamo, che magari sono, sì, io comunque faccio stand-up comedy da 2 anni.
0: Brava, te lo stavo per chiedere, ok.
1: Sì, quindi non da tantissimo. E la stand-up comedy è comunque un'arte performativa che richiede tantissimo studio, e stare nella parte, diciamo, di improvvisazione richiede anche esperienza. Poi c'è chi è nato per solo per il crowd work, diciamo, e ci sono tantissimi esempi. Però io invece al momento, diciamo, sono più nata per la racconta storie tragicomica.
0: Perfetto.
1: Ecco,
0: poi ci arriviamo sulle storie che racconti, però te lo devo chiedere: come ci sei arrivata a questa disciplina? Come è arrivata nella tua vita questa forma di espressione artistica? Perché poi sempre di arte che si parla. Allora, cosa è accaduto nella tua vita 2 anni fa al punto da dire quasi?
1: Allora, io in realtà non ero diciamo una grande appassionata di stand-up comedy, ma la vita mi ha creato una situazione tragicomica che mi ha messo in contatto con la stand-up comedy. Mi sono rotta una caviglia, ero depressissima a casa perché non mi pagavano, avevo un contratto fasullo, purtroppo.
0: Quindi non avevi la malattia retribuita.
1: Esatto, tasto dolentissimo. Quindi ero molto triste, e a un certo punto mi è comparsa la pubblicità di un'esperienza per donne attraverso la risata, di un gruppo, di un collettivo di comiche che si chiamano le C'è Figa. C'è Figa.
0: Ah, ecco. Hai senza capito S. Bene? La S è caduta.
1: C'è Figa, c'è Figa. E loro invitavano, io quindi mi sono, con le stampelle, mi sono presentata a questo workshop credendo di lavorare su la potenza della risata per ritrovare la gioia e la felicità. Mi sono ritrovata invece in un workshop per diventare comiche.
0: E che tu sei arrivata lì, dice vabbè dai, addirittura ti sei messa e stampella, butta via stessa invece. No, è vero, avranno pensato che te l'avevi fatta per attirare l'attenzione, sai, queste cose un po'.
1: Beh sì, diciamo, entrare, che erano molto colpite dalla mia entrata, no, con, diciamo, con le stampelle.
0: Guarda un po', pur di catturare l'attenzione che ci si inventa oggi.
1: E io questo è un aneddoto carino, perché il nome Martina sbagliata che ho scelto, diciamo il nome d'arte, deriva da quell'esperienza lì, perché quando mi hanno detto, hanno chiesto la presentazione ad ogni partecipante, io mi sono accorta di essere nel posto sbagliato, e quindi io ho iniziato la mia presentazione dicendo: io non sono una comica, non ho mai fatto stand up comedy, mi sono sbagliata. E da lì poi mi è venuto in mente Martina sbagliata.
0: Giusto, da quella situazione hai fatto un punto di forza.
1: Sì.
0: Però tu quindi non avevi ben chiaro esattamente che cosa sarebbe accaduto lì quel giorno. Cioè, nel senso, tu sei andata un po' per curiosità. sì, attratta dalla pubblicità che loro hanno fatto dell'iniziativa.
1: Esattamente, ah, okay. Sì, sì, io sono andata lì più che altro per riprendermi dalla brutta caduta e dal brutto momento, certo. E poi mi sono invece ritrovata catapultata nel mondo della stand-up comedy. E il workshop è durato 2 giorni, mm-hmm. E finiva con la possibilità di esibirsi in questo teatro, okay. E con un monologo scritto in questi due giorni.
0: Ok. E tu lì... ti sei esibita?
1: E io mi sono esibita, ma non voglio dire altro perché magari di questo ne possiamo parlare anche dopo, perché vorrei dedicare proprio al mio primo monologo, dove c'è un aneddoto importantissimo per me, collegato anche con le scelte dei brani che ho fatto.
0: Ok, perché tra un po' hai già intuito, vedi quando io dicevo che quest'oggi con Martina gioco facile, perché hai visto che Tom si sta preparando per mandare in onda la sequenza musicale dei brani scelti da te, e questo aneddoto del tuo primo monologo si lega in qualche modo ai brani scelti.
1: Sì, soprattutto al secondo brano.
0: Ok, perfetto. Voilà, facciamo una cosa, visto che mancano 30 secondi, con molta calma cominciamo a parlare di questi due brani. Poi la motivazione la dobbiamo dare sempre dopo, perché lo spazio flashback, chi ci segue lo sa bene, che è l'occasione per l'ospite di raccontarsi musicalmente parlando, però intanto iniziamo a raccontare di questi due brani, senza svelare il perché.
1: Assolutamente. Il primo brano è la colonna sonora della mia serie TV preferita, mm-hmm. E vi dirò dopo perché è la mia serie TV preferita, ed è Shameless.
0: Ok.
1: Il secondo brano, sì, è invece It's My Party di Leslie Gore, che è un brano molto molto vecchio.
0: Infatti, ti era stato detto brani 80, 90, 70, tu proprio...
1: E io sono andata invece giù, ancora più giù, ancora più in fondo.
0: Ok.
1: E poi c'è il terzo brano, invece Anybody, eppure lì...
0: Vabbè, quello arriverà tra un po', con molta calma, okay, intanto ci concentriamo sui primi due.
1: Va bene.
0: Ma hai avuto dubbi nella scelta? Adesso abbiamo qualche secondo ancora, io non lo chiedo mai questa cosa, cioè tu sei andata a colpo sicuro o ci hai pensato? Perché a volte le persone ci pensano giorni e giorni sui brani.
1: No, io sono stata abbastanza rapida, perché le serie TV mi interessano, cioè è un grande capitolo della mia vita,
0: okay.
1: E quindi quando ho letto scegli un brano collegato alle serie TV, ho subito detto,
0: quindi sei
1: facile.
0: Andata proprio a colpo sicuro, e quindi a colpo sicuro 5 secondi per presentarli di nuovo, vai.
1: Shameless,
0: sì.
1: It's My Party di Leslie Gore.
0: Bene, momento flashback.

0: Un grandissimo primato quest'oggi, amici, qui ad Assa la Vista, in tante edizioni, cara Martina, questi due brani, con grande umiltà devo dire che non l'abbiamo mai mandati in onda. Tom mi sta facendo segno della regia che è la prima volta che li mandiamo in onda, e quindi grazie davvero, perché con queste tue scelte musicali abbiamo potuto allargare il panorama delle selezioni musicali a gusto dell'ospite. Quindi insomma, veramente a te il primato di essere stata la prima in assoluto ad averli scelti. Però a sto punto ce lo devi dire, perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback?
1: Ok, sono veramente, posso dire, sì, lusingata di aver scelto dei brani insoliti che non ha mai scelto nessuno, quindi ottimo, ho fatto un'ottima scelta.
0: Volevi essere la prima in assoluto,
1: esatto, hai visto? Vedi, da brava comica, no, il timbro di riuscire a trovare qualcosa che caratterizza solo me.
0: Esatto, in 15 edizioni di Assa la Vista, tu sei stata la prima, penso.
1: Mamma mia, che primato, primato. Allora, il primo brano riconducibile alla serie TV Shameless, mi piace perché innanzitutto parla di una famiglia disfunzionale, caotica, che ricorda un po' la mia famiglia.
0: Io non volevo chiedertelo, però l'hai detto tu, va bene.
1: Okay. E poi perché ho cominciato a vederla molti anni fa, forse 12 anni fa, mostrava il ruolo dei servizi sociali, degli assistenti sociali, in modo molto veritiero. E vi svelo una cosa, io nella vita sono un assistente sociale.
0: Ah, ecco, io ho pensato ci fosse una strana connessione nascosta, te l'avrei chiesto dopo, però l'hai detto tu benissimo così. Quindi la tua vera impronta è assistente sociale, tu nasci come assistente sociale?
1: Anzi, facciamo una cosa, mi presento come se fossi ad un open mic famosissimo. Ciao, io sono Martina De Rocco e faccio l'assistente sociale, precisamente salvo la vita ai migranti e ai bambini abbandonati. Ho dedicato tutta la mia vita ad aiutare il prossimo e lentamente è come se mi fossi trasformata in Madre Teresa di Calcutta.
0: Mamma mia,
1: però possiamo dirlo, decisamente più buona.
0: Bella questa, mi piace. Perché effettivamente, voglio dire, anche l'aspetto estetico fa tanto, quindi giusto. No, infatti, mo vediamo dove va a parare. Decisamente, esatto, più buona. Amici, confermo, c'è Tom della regia che fa segno, ok? Oh, ha detto, te lo mando a casa, è un ottimo maggiordomo, al bisogno, è perfetto. Bene, e torniamo, quindi, al brano.
1: Sì, e quindi un po' perché mi sono rivista in questa famiglia appunto un po' pazza, un po' particolare, e un po' perché cercavo 12 anni fa una rappresentazione nei film o nelle serie TV della figura dell'assistente sociale.
0: Okay.
1: E quindi ho trovato Shameless, che la trovo una serie brillante, interessante, un po' al cardiopalma, dove succedono delle cose bizzarre, ci sono tantissimi personaggi che cercano insomma di sopravvivere, ecco, ma anche un po' di trovare ognuno il proprio scopo.
0: Okay.
1: E quindi è diventata una delle mie serie preferite.
0: Ok, perché diciamo che un po' ti identifica, ti rappresenta questa serie.
1: Sì, un po' sì, perché l'argomento centrale è che l'inaspettato succede, nel bene o nel male, ma c'è insieme, quindi con una famiglia che può essere veramente intesa in qualsiasi modo, una soluzione si trova sempre, c'è sempre una soluzione.
0: E il segreto dove sta?
1: Perché l'unione fa la forza, secondo me, questo è il segreto.
0: Perché immagino gli amici in ascolto, cioè, ok, c'è sempre una soluzione, ognuno magari in questo momento sta pensando alle proprie difficoltà, ai propri problemi, dice sì, ma dov'è? Io la sto a cercare, la soluzione non c'è.
1: Chiedi aiuto, chiedi aiuto.
0: Ecco, anche saper chiedere aiuto è un inizio di una soluzione, però bisogna avere coraggio per farlo.
1: Assolutamente.
0: E mi sembra che tu di coraggio ne hai tanto. Perché rimanevi a casa con le tue stampelle, invece quel giorno sei uscita ad andare a fare questo workshop che ci stavi raccontando prima.
1: Esattamente.
0: Questa te l'ho servita, ti ho dato l'assist.
1: Esatto. E arriviamo al mio primo monologo. che ho fatto a questo laboratorio.
0: Ma si aggancia al secondo brano?
1: Esattamente, esattamente, si aggancia al secondo brano. E dunque, il mio quando ero a questo workshop per iniziare a scrivere, immaginatevi che bisogna trovare un argomento ed è molto difficile. E quindi l'indicazione delle insegnanti era parlate di un vostro trauma risolto. E allora, perché non si può ridere, questa è un'altra regola fondamentale nella stand-up comedy, non si ride di qualcosa che è fresco, che ci fa ancora male, ma solo di cose che abbiamo elaborato in un certo senso, e quindi possiamo trovare gli aspetti comici. E quindi io ho deciso di raccontare quel giorno in cui Severino, un ragazzo che frequentavo...
0: Ma è nome d'arte Severino?
1: No, no, è proprio il suo nome. Sì, sì, questo ragazzo che frequentavo.
0: Tu l'hai scelto per il nome?
1: Beh, è stato, diciamo, è stata una bella coincidenza.
0: È
1: diciamo,
0: un nome insolito, diciamo
1: così. Un nome insolito.
0: Severino, questo che tu lo chiamavi Rino. Non era molto buono, mi sa un po' Severino anche nel nome, no? Vabbè.
1: Sì, Severino diciamo che decide di interrompere la nostra storia il giorno prima del 25 aprile.
0: No.
1: Sì.
0: Ha scelto quindi il giorno giusto della liberazione.
1: Della liberazione, vedete, tutto torna per Severino. E niente, noi però non avevamo avuto modo di avvisare la nostra comitiva, quindi io sono arrivata al Parco degli Acquedotti a Roma, pronta per comunque per la sbraciata. E poco dopo è arrivato anche Severino, solo che Severino non era da solo, ma era accompagnato da una stratosferica fotomodella brasiliana.
0: Vabbè, dai, ma no, ma sì, non si fa.
1: Non si fa, niente, voi immaginatevi Severino un po' come l'imperatore Cesare, no? Che si aveva appena conquistato Cleopatra e quindi salutava il popolo, lanciava baci, stringeva mani.
0: Si sentiva tronchio di questo traguardo. Guarda, facciamo così, qui la vedo molto lunga la narrazione, facciamo che Tom mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, siamo solo all'inizio di questo racconto, io immagino il finale, ma lo racconterai direttamente tu dalla tua viva voce dopo la sequenza musicale. Che dici?
1: A dopo.
0: Ok.
2: You make me feel alive again.

0: la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
2: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Severino, Severino, hai fatto un gran casino, meno male che non sei vicino, altrimenti come potrebbe finire?
1: No, sulle rime non ci sto io, non è il mio forte, mannaggia.
0: No, dobbiamo lavorarci sulle rime, anche quello è motivo di improvvisazione.
1: Assolutamente, tante altre cose dobbiamo lavorarci.
0: Ma sì, però su una cosa hai lavorato bene, perché sei riuscita a cancellare dalla tua esistenza Severino, perché ne parlavamo nel talk precedente, il giorno, il 25 aprile, e tu ti sei presentata per questo momento di condivisione con gli amici, e si è presentato anche Severino.
1: Esatto, accompagnato da questa bellissima fotomodella brasiliana. E niente, voi immaginatevi questo mio trauma, no? Come la scena di un film a rallentatore, no?
0: Sì.
1: Quindi abbiamo da un lato Severino che come l'imperatore Cesare, no? Che aveva conquistato Cleopatra, salutava il popolo, lanciava baci, accanto a lui lei, no? Che avanzava come una dea sinuosa a ritmo di samba.
0: Ma hanno fatto la coreografia proprio.
1: E in questa camicetta rosso Macarena, e in fondo agli spalti,
0: sì,
1: io sedotta e abbandonata.
0: No. E quindi tu con questa situazione, perché nel talk precedente stavamo parlando dei brani scelti, poi è finito il tempo,
1: sì,
0: ci hai costruito, immagino, una narrazione?
1: Sì, ho un monologo di stand-up, e l'ho collegato con It's My Party di Leslie Gore, perché quella canzone per me è stata un po' una visione per questo monologo, perché la canzone ha questo ritmo così gioviale, allegro, ma in realtà racconta del giorno del suo compleanno, e si presenta questo ragazzo di cui lei era innamorata e con la quale aveva iniziato un po' a sentirsi, e questo ragazzo si presenta però accompagnato da un'altra ragazza, e a un certo punto davanti a tutti gli fa la proposta di matrimonio.
0: Non si fa,
1: e quindi povera Leslie rimane proprio, però cerca di mascherare questa tristezza e tira fuori questa canzone, che oggi è una canzone su Instagram molto utilizzata per i compleanni, no? Quando si fanno i reel, ma in realtà è una canzone allegra, ma che racconta di un evento tristissimo.
0: È una grande amarezza.
1: esatto.
0: Che non sanno in tanti, quindi magari amici, quando utilizzate un brano per costruire magari una narrazione, approfondite la motivazione, perché sennò si crea lo scollamento tra il brano e quello che è il reel, il video, eccetera eccetera.
1: Già.
0: Bene. Abbiamo notizie di Severino? Sappiamo se si è sposato, se è lasciato, se è diventato...
1: Guarda, è incredibile, ma sei un veggente, Jerry,
0: perché Severino ce l'abbiamo al telefono, tu non lo sai. Perché Francesca, che risalutiamo, ci ha fornito il contatto. Sto scherzando,
1: no.
0: Però sarebbe stata una carrambata così.
1: Incredibile.
0: No, non
1: però
0: ho idea di chi
1: come,
0: sia.
1: Come dico al pubblico, che poi mi ferma e mi dice: ma Severino, dove sta? Severino, alla fine, questa meravigliosa ragazza brasiliana se l'è sposata e ci ha fatto un figlio.
0: Vabbè, ma tranquillo, non è detto che sia il suo, quindi non è un problema. Magari lui pensa che sia il suo, ma magari lei ce l'aveva già pronto, davvero lo so. Sto scherzando, ovviamente, mi permetto di parlare così perché non conosco né lei né Severino, quindi insomma.
1: No, in realtà era un grande amore, quindi sono stata lasciata per un grande amore.
0: E lì purtroppo devi metterti il cuore in pace, oltre che l'anima, perché quando Cupido lancia la freccia, è lì purtroppo. Ma
1: sì.
0: Quindi sono passati anni da allora, mi sa.
1: Sì, sono passati ormai 6 anni da questo evento.
0: Vabbè, e allora niente. Ma nel frattempo sono accadute tante altre belle cose nella tua vita.
1: Beh sì, diciamo che questo è il monologo di punta del mio spettacolo, e quindi è bello perché da un evento, come dire, tragicomico, io ne ho tratto un ritorno in termini di stand-up comedy, insomma, di performance.
0: Certo, assolutamente, ma questa domanda mi viene in mente, ma lui lo sa? Cioè, nel senso, a qualcuno se l'è cantata che da questo episodio è nata una tua narrazione? Adesso non so, qualche amico comune di
1: allora io credo proprio di sì, perché sì. Da questo monologo è stato tratto un reel proprio in cui presento la figura di Severino, così come ho fatto con voi poco fa. Sì. E questo reel ha soltanto una condivisione. E io credo che sia stato inviato personalmente a Severino, certo, che poco dopo ha messo un like. Quindi
0: vabbè.
1: L'ha presa bene, diciamo, magari l'ha presa bene.
0: Ocio che ti chiedi i diritti tra un po', e magari dicevo, guarda che forse dovevi cambiare il nome, perché sai, queste cose mai dire mai, insomma, perché è vero che un nome così si presta bene, però insomma, va bene, va bene. Lo salutiamo ovunque tu sia, Severino, grazie, perché da te abbiamo preso ispirazione per questa narrazione, quindi va benissimo. Però da allora tanti altri monologhi, tante altre cose ti sei inventata salendo sul palco, perché poi immagino di situazioni diverse nella vita te ne sono capitate tante.
1: Sì, ora in 2 anni ho scritto 4 monologhi. Uh-huh. E io giro un po' intorno sempre a temi che hanno poi un come dire, un po' una morale, che lasciano qualcosa. Okay. al pubblico. Uh-huh. Quindi non c'è soltanto la risata, ma c'è una restituzione.
0: Uh-huh. Quindi una riflessione, una sorta, sì, di messaggio nascosto nella bottiglia.
1: Sì.
0: E il ritorno da parte del pubblico, nel senso, qualcuno ti ha mai detto che qualche racconto si è identificato, poi diciamo, sai, è capitato pure a me sta cosa?
1: Che... Assolutamente, soprattutto con allora, quando faccio il monologo di Severino ho tantissimo ritorno dal pubblico, riscontro. Uh-huh. Soprattutto dal pubblico femminile, che si immedesima. Uh-huh. E empatizza tantissimo con questo racconto, perché poi ora io vi ho introdotto soltanto la prima parte, ma questo monologo ha tutta una serie di sviluppi, insomma,
0: che non ci puoi raccontare perché lo dobbiamo vedere dal vivo.
1: Io vi invito a seguirmi, a venire ai prossimi spettacoli, alle mm-hmm. prossime serate, così potrete scoprire Severino cosa ha fatto, ma soprattutto io cosa ho fatto.
0: Come hai reagito? Esatto. Guarda, facciamo così, lo raccontiamo magari qualcosina nel talk successivo. Amici, l'avevo detto all'inizio, la puntata di oggi è molto frizzante, molto allegra, e siamo circa poco dopo la metà, perché il resto lo racconteremo tra poco, perché Hasta la Vista continua, ovviamente, se tu sei d'accordo.
1: D'accordissimo.
0: Allora proseguiamo. A tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Hasta la Vista! Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, quest'oggi potremmo definire la puntata particolarmente sbagliata, ma non è sbagliata, è il nome d'arte, Martina Sbagliata, è il tuo nome d'arte e quindi l'abbiamo detto fin qui tutto il tuo grande mondo legato all'improvvisazione, al fatto di raccontare le tue vicende tragicomiche, ma se volessimo conoscerti meglio, sapere anche magari dove ti esibirai nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come possiamo fare a contattarti?
1: Beh, sicuramente la pagina Instagram è aggiornata con tutti quanti i prossimi appuntamenti.
0: Sì.
1: Sabato sono al centro sociale Spartaco a Roma con un open mic divertentissimo, c'è una line up da urlo, quindi...
0: scritta tutta da te.
1: No, io sono una delle, delle protagoniste. Quindi però invito, perché sarà la chiusura di questa stagione comica e quindi sarà divertentissimo.
0: Bene,
1: ecco.
0: Che poi immagino siete in tanti a fare questo e quanto vi divertite, quanto piacere c'è tra di voi anche magari a fare delle cose insieme, quindi non sempre si sta da soli, a volte ci sono dei lavori di gruppo, giusto?
1: Ma allora, la vita della stand-up comedian è una vita, diciamo, in parte solitaria quando devi scrivere, creare e poi c'è una parte proprio di condivisione estrema quando vai a provare le tue battute o i tuoi monologhi e lo fai agli open mic.
0: Okay.
1: Quindi hai un tempo limitato di solito 7 minuti.
0: È come i talk,
1: esatto!
0: 7 minuti, come Tom. Io vi mando Tom, perché sta roba è tutta roba di Tom. Quindi sono 7 minuti.
1: Sono 7 minuti a testa e i comici e le comiche salgono sul palco e provano, testano le loro battute e vedono la reazione del pubblico.
0: Certo.
1: E poi fanno tutto un lavoro di taglia e cuci, questo resta, questo non fa ridere, questo invece la gente ha applaudito, qua ha avuto una reazione forte e quindi poi un monologo in realtà è il risultato di un lavoro nel tempo che può durare da un mese, anche a volte anche più, anche 6 mesi. Io adesso sto per esempio aggiustando un monologo che ho fatto 6 mesi fa.
0: Okay.
1: Ma a forza di farlo delle parti ho scoperto che facendo, modificando delle parole o provando un'intonazione diversa, delle pause diverse, mi sono uscite delle nuove battute.
0: Non c'entra niente con Severino, è un'altra parrocchia, no?
1: Certo, questo è un altro monologo,
0: un altro ex. No, non sono tutti ispirati agli ex, immagino, no?
1: No, però diciamo che nei monologhi ci sono diversi protagonisti maschili con cui io mi sono divertita e che ogni tanto
0: anche loro perdonami questo
1: certo
0: io ho sempre Tom che mi suggerisce le falle te battute, mannaggia, vabbè, mi siete
1: figurati.
0: Divertiti
1: ci siamo divertiti e quindi poi quando servono per rendere delle battute o dei concetti più croccanti,
0: sì,
1: diciamo così, allora
0: sì,
1: li utilizzo, no?
0: Okay.
1: Quindi in un altro monologo c'è Corrado, da un'altra parte c'è Filippo, quindi insomma li introduco volentieri,
0: okay, che sono sempre i loro veri nomi.
1: Allora Corrado e Filippo sono nomi veri di persone ma che non corrispondono esattamente alla persona reale, ecco.
0: ok, no, perché sennò davvero qualcuno potrebbe venire un giorno sotto casa a dirti ma non è andata così, magari, sai, perché poi uno insomma deve anche un po' aggiustare rispetto alla narrazione,
1: certo,
0: un po' di fantasia minimo, no?
1: Assolutamente, senso l'esagerazione, portare all'estremo è ciò che fa ridere di più nella stand-up comedy, quindi si parte ovviamente assolutamente da eventi reali, autentici, però si estremizza tanto.
0: Okay. Riesci a farmi un esempio in pochi secondi di un'estremizzazione per farlo capire a Tom, che lui fa, che sai, Tom è sempre un po' così, un esempio di una cosa estremizzata?
1: Questa è molto difficile da fare. Mi stai mettendo in difficoltà.
0: No, siamo in diretta, quindi però insomma di un esempio per spiegare il concetto di estremizzazione. Adesso era un mio tentativo vago di chiederti un pezzettino del monologo, però capisco che non lo puoi fare.
1: No. no, dai, posso provare a dirvi che io sono single da 10 anni, sì. Ok, sì, sì, quindi 10 anni sono tanti, no? Sono devastanti. Ovviamente mi hanno chiesto, ma come mai, cioè, ma non riesci a trovare una persona che sta con me? E sono, diciamo, circolate diverse teorie, da chi mi ha detto sei una sfigata, c'è la dipendenza affettiva, e poi mi sono anche confidata con mio padre, no? Dicendo, papi, ma cioè, secondo te, no? Qua mi dicono che sono una sfigata, che ho dei problemi. Papà mi dice sempre, ma che so, cioè, questi stronzi che ti danno questi giudizi, no? La verità è un'altra, Marti, su, cioè, non dare retta a queste stupidaggini, è che tu sei una grandissima cagacazzi,
0: Ho capito il concetto di estremizzazione, perfetto, adesso mi è molto più chiaro che non è vero.
1: Allora, diciamo che Umberto piaceva, come dire, cogliere degli aspetti di me, estremizzarli anche noi.

0: della regia che mi ha fatto segno che sta per arrivare il terzo brano scelto da te, momento dedicato a te. Non lo estremizziamo, questo lo lasciamo.
1: Volevo un po' caricarlo di pathos.
0: Hai fatto bene, cominciamo a parlarne, abbiamo un minuto e mezzo abbondante.
1: Oh, allora, ho scelto questo, questo brano, Anybody, che è un brano di un film, Ritorno a Seul, sì. Che ho visto 2 anni fa al cinema all'aperto, insieme alla mia carissima amica Francesca.
0: La Francesca del contatto comune che ti ha portata qui in studio?
1: Esatto.
0: Oh, grande Francesca, che un giorno magari avremo qui in trasmissione.
1: Io lo spero tanto, perché Francesca è una persona speciale, sì. E che sfrutta i suoi compleanni per creare delle esperienze di condivisione con il suo gruppo di amiche.
0: E tu a lei dedichi questo brano?
1: Io dedico questo brano. Eravamo insieme quando abbiamo visto questo film meraviglioso, e mi è piaciuto perché, oltre vabbè ad essere un bellissimo brano, mi ricorda i tantissimi momenti speciali che condivido con Francesca.
0: Bene, allora ci rimane solo da ascoltarlo. In 10 secondi a te il piacere di ripetere il titolo e la dedica. Vai!
1: Questo brano è per la mia amica carissima Francesca e il titolo è Anybody.
0: Spot e poi brano.
2: Dedicato a te.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Hasta la vista. Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
3: Hasta la vista. Hasta la vista.
4: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.

0: cara Martina, come va?
1: Beh, io direi piuttosto bene.
0: Bene, te la stai godendo questa esperienza radiofonica, eh?
1: Sì, adrenalinica, frizzante.
0: Sì, lo è. Senti, mi veniva in mente un po' di domande da farti proprio in tema con questa tua grande passione. Dicevamo prima che sono 2 anni di improvvisazione, di attività varie, spettacoli, eccetera, eccetera. Però quanto è importante la memoria in questo tipo di lavoro che tu fai? Perché immagino che certe cose vengono preparate prima, però non è che stai sul palco col foglietto o sì.
1: Allora, si può fare, soprattutto quando vai agli open mic e diciamo vuoi provare un monologo di cui ancora i passaggi, gli incastri non ti ricordi, ti puoi fare una scaletta su un foglietto. Anzi, diciamo che in America è molto usato come modalità per provare i pezzi agli open mic, ma io non riesco a farla questa cosa. Io non vado mai con cose scritte né sulle mani né sui pezzetti di carta. Io
0: non uso i pizzini, insomma.
1: Non uso pizzini, no. Io cerco di avere in testa le cose e soprattutto a memoria le battute, ma non mi interessa proprio essere fedelissima al testo. E quindi anche quando mi dimentico qualcosa, se sto in connessione con me stessa, con l'energia, con le persone, vi assicuro che riesco sempre a trovare il modo di passare da un argomento all'altro, una battuta all'altra. Perfetto. Quindi io sono più distinto.
0: Ok, proprio di improvvisazione. Ma per tutto questo ci sono poi magari degli aiuti, che ne so, il look, il trucco, i capelli, l'abbigliamento, insomma, quanto magari si utilizzano anche questi escamotage per arrivare in modo più diretto?
1: Allora,
0: al pubblico,
1: in realtà no, cioè, nel senso, nella stand-up comedy non si usa tanto una maschera, un tipo di abbigliamento, anzi si cerca di utilizzare abiti diciamo della quotidianità, perché appunto è importante veicolare la normalità, la spontaneità, appunto come se io sono appena uscito dal bar e vi racconto questa esperienza che ho fatto. Quindi no, non c'è un travestimento, così come non ci sono oggetti di scena.
0: Te lo stavo per chiedere, quindi no, nulla di tutto,
1: nulla,
0: ciò,
1: cioè soltanto, cioè tu sali sul palco e c'è soltanto l'asta, il microfono, c'è chi lascia il microfono sull'asta, io invece per esempio lo tolgo dall'asta e lo utilizzo e gioco con il filo, per esempio.
0: Faccio un po'. Ci sono anche delle situazioni di coreografie, canto, insomma ci sono anche delle performance un po' più elaborate, eppure solo
1: allora,
0: parola e gesto ovviamente.
1: In realtà diciamo ultimamente, o comunque nella stand up comedy, c'è anche chi si occupa di fare delle canzoni divertenti quindi magari introduce la chitarra e ti racconta un fatto, un aneddoto attraverso proprio la costruzione di la creazione di una canzone.
0: Sì, ok.
1: Quindi sì, c'è anche, però anche lì è un'altra, diciamo, skill.
0: Lo devi saper fare, devi saper suonare, certo, se sei stonato non lo puoi fare.
1: Anche se c'è chi gioca anche sul fatto di non avere una grande voce, però magari riesce a scrivere un grande testo divertente e quindi poi si cimenta in queste canzoni simpatiche che strappano la risata.
0: Ma c'è un palco dove un giorno ti piacerebbe salire? Guarda, Jerry, potessi esibirmi su quel palcoscenico, magari, ecco, in un contesto, un festival. Il tuo sogno qual è?
1: Beh, il mio sogno è, non so, un giorno poter riempire il Brancaccio. Sì, o il Teatro Garbatella. Adesso sono stata da poco invitata ad aprire lo spettacolo di un altro comico che aveva il sold out tutto esaurito al Teatro Garbatella. E salire su quel palco e vedere il teatro pieno, io avevo 10 minuti di apertura,
0: quindi non 7, 10, te ne hanno regalati 3
1: sì,
0: in
1: più. Sì, me ne hanno regalati 3 in più,
0: che erano i 3 di applauso. 3 minuti di applauso, tanta roba.
1: Allora mi voglio vantare, è andata veramente bene. Sono riuscita a scaldare il pubblico, perché le aperture servono un po' a questo, certo. A scaldare il pubblico, certo. A prepararlo alla risata, certo. E l'ho scaldato molto bene.
0: Wow.
1: E lì ho proprio pensato, chissà se un giorno anche io riuscirò a fare sold out in un teatro.
0: Noi te lo auguriamo sicuramente. Quest'oggi qui ad Asta alla Vista hai fatto sold out, anche perché c'è Tom simpaticamente dalla regia che mi sta suggerendo una domanda. Ma con questa attività si rimorchia? Perché
1: eccola!
0: Bisogna compensare quella roba di Severino, perché stai allora, già in generale esibirsi su un palco, tutte le attenzioni sono su di te, è comunque un'esposizione importante.
1: È un'esposizione, ma allora in Italia la stand-up comedy è prevalentemente maschile, quindi sono spesso io su una line-up di 6 persone sono l'unica donna alle serate, quindi siamo poche, anche se comunque insomma ci stiamo ingrandendo e ci stiamo prendendo i nostri spazi i nostri palchi e quindi
0: tra il pubblico però magari qualcuno che ti lascia un biglietto a fine serata
1: allora questa è più una dinamica delle ragazze nei confronti dei comici. Allora i comici rimorchiano tantissimo a fine serata, hanno un po' tipo, non dico la fila, però insomma le ragazze che aspettano di dire
0: fammi ride, ci aspetta, mo mi spoglio, vedi come ridi. Questa classica battutaccia così. E invece il contrario, no?
1: Le donne, o almeno a me, no, è più difficile, perché comunque una comica, il pubblico, gli uomini sono meno abituati,
0: certo.
1: E quindi probabilmente percepiscono la comica come una personalità più forte, più determinata.
0: Ok, quindi si crea quel conflitto, quel complesso di inferiorità, perché è l'uomo che deve far ride. Questa è un po' un'idea, un retaggio culturale.
1: Esatto, purtroppo no, sì. E quindi a parti inverse è complicato, diciamo. Quindi
0: la donna fa più piangere, emoziona, vabbè. E noi invece adesso sorridiamo con la musica del passato, perché la novità di questa edizione di Asta la Vista, Dance Story, un tuffo nel passato della musica dance che risuona per far rivivere i ricordi del passato. Quindi Tom mi fa segno che è arrivato il momento Dance Story, ma rimanete lì perché Asta la Vista torna tra poco.
2: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto, hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io. Eccolo, quindi là. Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
0: No.
1: Però,
0: la vuoi dire?
1: No, un abbraccio.
0: Bah, ha detto una cosa diversa. Ciao.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista, Dance Story.
2: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.
4: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Cara Martina, non so che rapporto tu hai con la musica dance degli anni 90, questo momento dance story, un modo per ricordare certe sonorità, far rivivere i suoni del passato, perché insomma, che sono le musiche estive di qualche anno fa.
1: Beh no, un ottimo rapporto direi, eh? Cioè, sì, associo positività alla musica dance anni 90.
0: Bene, mi fa molto piacere. Senti, nei ritagli di tempo, adesso usciamo dalla narrazione, attività comiche, eccetera, eccetera. Nei ritagli di tempo, quando non lavori come assistente sociale e magari ne parleremo in un'altra puntata del tuo lavoro, come passi il tuo tempo libero? Hai degli hobby, dei divertimenti? Ci sono delle cose che ti piace fare in modo particolare?
1: Allora, mi piace molto ballare.
0: Uh-huh. Quindi ci stava bene la musica dance?
1: Okay. Sì, mi piace andare a fare serata e andare a ballare. Uh-huh. E poi ho un'altra passione, anzi altre due passioni. Vabbè, una è la falegnameria, mi piace costruire.
0: La falegnameria?
1: Sì, quindi frequento questa scuola di falegnameria da un po' di tempo. Uh-huh. E mi sono costruita diverse cose, anche lì è tutta un'arte, una professione molto complicata, però sì, cerco.
0: Cioè, tu hai fatto l'abbonamento a IKEA, secondo me.
1: Per esempio, montare i mobili IKEA, ecco, quando le amiche traslocano o comprano un nuovo mobile, io sono sempre contentissima di andare da loro, perché mi metto lì col cacciavite, il martello, facciamo come metti prima questo, poggia quell'altro. Quindi,
0: Geppetto,
1: sì, Geppetta. Perfetto, ecco, master Geppetta.
0: Fantastico, bene.
1: Sì, e poi io scrivo poesie.
0: Ok.
1: Sì, scrivo poesie, questa è una diciamo una passione che mi ha lasciato il mio papà. Uh-huh. e quindi sì, anche lì è un'altra attività in parallelo alla scrittura della stand-up comedy, poi dipende, a volte prendo una pausa e cerco di costruire una poesia.
0: Insomma, diciamo che tra un montaggio, una scrittura, un'improvvisazione, un'attività comica, insomma, le tue giornate sono belle piene, anche l'attività lavorativa non t'annoi.
1: No, il mio lavoro è molto faticoso, certo. Sia emotivamente ma anche fisicamente. Uh-huh. E quindi sì, le mie giornate sono molto molto piene, e adesso pensate, adesso sono diventate ancora più piene, perché ieri in autostrada ho salvato un gattino di due mesi in autostrada,
0: piccolo.
1: Sì, che ho chiamato Tino Gol.
0: Tino Gol. Che non è il nome del tuo ex.
1: No, però ha a che fare con il calcio, perché la mia grande altra passione, io sono una tifosa sfegatata della Roma.
0: E allora con Tom basta, non dico altro, ma con Tom. Quindi per infatti, tutti i nostri amici romanisti in ascolto,
1: quando mi avevi detto scegli tre brani, il terzo volevo subito, così distinto, mi è venuto, vabbè, facciamo l'inno della Roma,
0: certo,
1: grazie
0: Roma.
1: Che è un inno bellissimo, non so se vi siete mai soffermati a leggere proprio il testo, le parole, cioè è stupendo, però poi mi sono detta un po' troppino magari.
0: E invece Francesca ha preso il sopravvento con lo spazio, con la dedica giustamente da fare a lei. E proprio perché abbiamo parlato più volte di lei, ce l'abbiamo qui in studio. Francesca, non puoi sottrarti. Un saluto al volo, avvicinati un pochino perché sennò non ti si sente. Alla nostra amica Martina, perché Martina è qui grazie a te, giusto Francesca?
2: Esattamente.
0: Quindi tu dovevi venire in trasmissione, ben arrivata.
2: Grazie.
0: Ti sei goduta il programma, tutto il backstage dietro le quinte, hai pure fatto qualche foto.
2: È stato bellissimo, in prima fila.
0: Ecco, però scusami, a questo punto, con tutta questa esperienza che hai vissuto sul campo, mi viene da sé naturale che tu ad una prossima puntata vieni a fare la protagonista di narrazione.
2: Vediamo, lasciamo questa possibilità.
0: E Martina fa da backstage, da assistente di studio.
1: Che bello, per me sarebbe un onore.
0: Invertiamo i ruoli.
1: Guarda, non la vedo molto convinta Francesca, però ecco, se lo segna.
0: Però io ho bisogno di Francesca, ti ho chiamata in causa apposta, Francesca, perché voi vi conoscete da quanto tempo?
2: E da quanto ci conosciamo? Un po' di anni, 4 anni?
0: 4 anni.
2: Mi suggeriscono dalla regia.
0: E allora tu, e solo tu lo puoi fare, ci puoi dire un pregio e un difetto di Martina? Perché lei non ce lo dirà mai.
2: Allora, iniziamo dai difetti, così poi finiamo con i pregi, che è sempre meglio finire con le cose belle.
0: Sì.
2: E il difetto che si va a prendere un po' dall'ansia, nelle situazioni, come il gattino, come quando mi ha raccontato la storia del gattino.
0: Sì. Okay. Però non si direbbe, qui in studio se l'è cavata benissimo.
2: Sì, è vero, quello okay. È vero.
0: Quindi questo è il difetto.
2: Difetto, sì. E il pregio, che però dall'altra parte ti sa dare sempre una soluzione. Ti sa dire sì, una soluzione, ti sa dare un altro modo di vedere la situazione, ecco.
0: Perfetto. Ti ci ritrovi, Martina, in questa descrizione fatta da Francesca?
1: Confermo, ha detto tutta la verità, nient'altro che la verità.
0: E allora a questo punto bisogna ricambiare, lo so che non è protagonista di puntata, però lo posso fare solo adesso. Martina, un pregio, un difetto di Francesca, così forse non verrai mai più in trasmissione, però vediamo.
1: Dai. Allora, un difetto
0: Dice un sacco di cazzate. No,
1: no.
0: scherzo, l'ho detto,
1: no,
0: io.
1: Francesca è una persona testarda. Se crede in un qualcosa, rimane fissa, non c'è la possibilità, appunto. È molto difficile cercare, appunto, di farle vedere altre prospettive.
0: Ok.
1: E poi, beh, un pregio invece che è una persona altruista, di cuore, che ti dà proprio tutta se stessa proprio. Okay. E poi vuole condividere tantissimo le sue emozioni di gioia, le vuole assolutamente condividere con le persone importanti.
0: È vero, infatti tu quest'oggi sei qui grazie a lei, perché ci teneva a farti vivere l'esperienza radio. È molto generosa,
1: sì,
0: molto per la condivisione, pensa, quindi sono d'accordissimo con questo pregio appena descritto da te. Bene, e allora a questo punto in 10 secondi cosa augurate l'una all'altra come augurio finale? Francesca, inizia tu, cosa auguri a Martina?
2: Cosa auguro? Bella domanda.
0: Un altro Severino, un altro gattino, qualsiasi.
2: No. Di stare. Sì, forse di trovare una persona che la meriti, che è difficile. Sì, l'augurio più bello può essere quello, di trovare una persona che la meriti veramente.
0: Perfetto.
1: Oh, che carina.
0: E tu, Martina?
1: Io a Francesca auguro di riuscire a trovare la serenità in ogni fase della vita, ecco, una ricerca della serenità costante.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, io vi ringrazio per questa bella definizione, questo bello augurio. Abbiamo un ultimo brano e poi andiamo in sigla finale. E questo brano lo auguro e lo dedico io a voi, ok? Amici, tra pochissimo Hasta la Vista torna tra voi.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Martina, aiutami a smentire questa leggenda metropolitana, lo spilorcio di Jerry. Io ve l'ho offerto il caffè.
2: Subito.
1: Poi
2: caffè,
1: non...
2: gelato, cioccolatini, tutto c'è.
1: Voi non l'avete gradito, avete già preso un caffè prima, però io lo offro sempre. Gli ospiti il caffè è offerto sempre. Va bene Martina, come senti in sottofondo siamo in sigla, quindi dobbiamo salutare i nostri amici in ascolto dando di nuovo i tuoi riferimenti per seguirti, contattarti. Quindi Martina Sbagliata, giusto?
2: Sì, io sono Martina De Rocco e mi potete trovare sui social come Martina Sbagliata.
1: Ok, perfetto. E a questo punto saluti da fare, a parte che dobbiamo salutare Francesca che è ancora qui in studio emozionatissima, Francesca?
2: Sì, salutiamo Francesca e le facciamo soprattutto tanti auguri per il suo compleanno.
1: È vero che è stato di recente, non diciamo quando, non diciamo neanche quanti anni ha fatto, però Francesca tanti tanti auguri davvero per
2: buon
1: il tuo
2: compleanno e grazie per questa esperienza meravigliosa da stare vista, veramente è stata un'esperienza unica, indimenticabile.
1: Bene, grazie a te di aver accettato l'invito, è stato molto bello ascoltare tutti i tuoi racconti, aneddoti, le tue motivazioni, la tua storia di vita che magari per qualche amico in ascolto può essere uno spunto magari di intraprendere questa tua bella attività comica che ti sta dando tante soddisfazioni da 2 anni e più, quindi la consiglieresti ai nostri amici in ascolto? Sì.
2: La consiglio, è terapeutica, la stand up la risata è terapeutica, quindi... Bene. Ridiamo e divertiamoci.
1: Esatto, anche perché noi siamo partiti con questa cosa, far ridere, e in fondo far ridere fa bene agli altri, ma soprattutto a noi stessi. Quindi Martina, grazie di cuore. Non so se hai altri saluti da fare, se no salutiamo i nostri amici in ascolto.
2: Saluto il mio gatto Tino Gol.
1: Tino Gol. Bene, bene. Allora, noi ringraziamo come sempre Tom in regia che si è occupato della parte tecnica. Ringraziamo voi amici che ci avete seguito fino a questo momento per questa frizzantissima puntata di Hasta la Vista. Lo sapete, tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa radio, stesso Jerry, stesso Tom, ospite rigorosamente diverso, quindi noi ci saremo, voi non mancate. E quindi, cara Martina, l'ultimissima domanda che non so se conosci la risposta, come si salutano gli amici in ascolto, lo sai?
2: No, sono impreparata.
1: E invece lo sai, perché si salutano con il titolo del programma che dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3...
2: Hasta la vista!
1: Hai visto che lo sapevi? Ciao Martina!
2: Ciao!
1: Ciao Francesca! Ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria, in arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano, almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei, non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
6: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
7: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
5: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
8: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile in camera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
9: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
9: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
9: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
10: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
11: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel.
12: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
13: Sì, forza!
14: E anche questa settimana ci siamo. Benvenuti anche a oggi. Anche a oggi ho detto. A oggi e a domani e a dopodomani.
15: Poi sta felici compagni.
14: Cosa, com'è?
15: Facendo festa.
14: Sono, sai cos'è? Che sono un po', a volte sono un po' lunatico.
15: Un po' lunatico.
14: Sono un po' lunatico, quindi a volte sono contento, a volte sono un po' drammatico, un po' nervoso. Quindi quando è così, allora si dice che uno è lunatico, capito? Che non ha l'umore sempre giusto.
15: Sì, sì, ho ascoltato ese tema di. De che la luna affecta a las personas, no? Las fases de la luna.
14: E non solo le persone, anche dicono anche il coltivo, quindi anche l'orto, sì. le verdure, la pianta. E anche ho saputo anche un'altra cosa, anche il taglio di capelli.
15: También lo dipende dal taglio di la luna.
14: Sì.
15: Sì, sì, è totalmente certo.
14: Poi oggi in questi giorni stiamo vedendo una luna veramente bellissima.
15: Sì,
14: il cielo più che altro.
15: Sì, giustamente parlando del cielo, parlando di luna, parlando
14: ti faccio il collegamento
15: spazio e tutto questo, parliamo sobre el alineamento planetario che coinvolge il pianeta Mercurio, Venere e Giove. E sarà visibile a occhio nudo.
14: Bellissimo.
15: Hai
14: sì, ho osservato qualcosa, però non ti posso dire, ancora non sono esperto per quanto riguarda i pianeti, quindi non ti posso dire qual è Giove o Venere. Sì, sì, sì. o Mercurio? Ancora ci vuole un po' d'occhio clinico.
15: Devo studiare. Esattamente, studiare qual è qual. Sì, sì, che dopo del tramonto se potrà avere questi tre planeti allineati. Y también próximamente, creo que hoy, el domingo, se va a unir la luna. Entonces vamos a ver todos
14: juntos. Tutti e tre. Tre più la luna.
15: Sí, todos juntos.
14: Infatti, da poco c'era, forse qualche settimana fa, che c'era la. Saturno, mi sembra che era.
15: Ah, sì, mi
14: aveva detto. Era vicino alla, sì, alla luna.
15: Sì, sì, sì, mi aveva detto l'ultima vez. Sì, se veía espectacular. Por ejemplo, en la noche temprano, pues tú ves la alineación y ves, algunas veces puedes ver la luna, otras veces no la ves. Pero ha sucedido que te levantas a la madrugada y por cosas del destino miras a través de la ventana y ves esa luna espectacular.
14: E poi il bello, sai cosa? Che a volte, specialmente qua in Sardegna, vediamo la luna anche la mattina. Quindi c'è il sole da una parte e la luna dall'altra.
15: Lado.
14: Bellissimo.
15: Son vecinos. Vecinos inseparables.
14: Poi a me che piace tanto fotografare la luna, io ci rimango.
15: Sì, le è encantato cada vez che ve la luna, le encanta.
14: Prima avevo un telefono che non, diciamo, non era adeguato per fotografare la luna, quindi rimaneva un pochettino sfocata. Sì, era bello, però fino a un certo punto. Poi ho cambiato telefono, quindi adesso mi sto sbizzarrendo con la fotografia della luna, che di notte è tutto un altro splendore, si vede proprio chiaramente.
15: Sì, si alcanza a ammirare los cráteres che tiene, no?
14: Sì, è bellissimo, spettacolare per la notte. Però ti dico, anche per la mattina, quando capita di vedere la luna nella... Anche nel pomeriggio mi è capitato di vedere la luna, lo sai?
15: Sì, sì, claro. Se sale tempranito también.
14: È bellissimo. La prossima volta vorrei fare una cosa. Faccio una specie di video che riprendo, non so, il sole. Mm-hmm. Poi giro la macchina fotografica del telefono, giro il telefono e riprendo anche la luna. Così si vede che da una parte c'è la luna, dall'altra parte c'è il sole. È bellissimo questa cosa. Però... Non so, penso che non è che succeda spesso questa cosa, però quando succede è bella immortalarla, perché...
15: Sì, sì, sì, perché sono cose che sono uniche, come dicono quando succedono gli eclipsi e certe cose con la luna o con il sol, che succede durante dentro di non so quanti anni per poter volver a ammirare.
14: 100, 150 mm-hmm. anni e, sì, sì. E così via. Bello, bello, poi parlare della luna mi piace.
15: Sì, sì, è un tema che ti gusta molto.
14: Sì, sì, sì, sì. Poi non so se anche a voi vi piace la luna, guardare la luna, se avete visto qualcosa di in particolare, fatecelo sapere al 371-4634-294. E vi ricordiamo naturalmente di seguire anche i nostri canali su YouTube, quindi A Tutta Musica lo trovate su YouTube, e poi anche ci siamo come Dimensione Dance sui social, per quanto riguarda Facebook e Instagram. E poi la rubrica, anzi sta per partire, la prima rubrica di oggi è quella del Caffè 90, che è curata da Dora.
15: También tenemos el Talent On Air,
14: dedicato agli artisti indipendenti che sta andando agli sgoccioli, quindi vedremo prossimamente anche il vincitore e lo ascolteremo con un'intervista radiofonica. Per quelli che hanno mandato la mail con l'allegato l'MP3 del loro brano a dimenchiocciolamail.com. E poi ci sarà anche la collaborazione con la biblioteca di Marubio, grazie a Segnalibro, curata nei minimi particolari da Luca, che collabora con noi già da un bel po' di tempo. Grazie, grazie Luca.
15: Así es. Y adesso.
14: Pra, pra,
15: tambore extra.
14: Sta iniziando
15: A Tutta Musica.
16: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida.

0: Que hacen señales de humo. Damn. Entra, entra rápidamente.
1: Serán que el gong ha dado down.
0: A decirnos la qué paz. Canciones hemos Manau. Escuchado hoy San en el Pian. Café 90.
2: Bogotá.
1: Vediamo, vediamo cosa abbiamo ascoltato.
0: Abbiamo ascoltato a Einstein, Dr. DJ con Automatic Sex y Datura con Yerba del Diablo.
1: Belis, cuesta propio,
0: Dice, con esto está perfecta.
1: De todo esto, ya la scelgo una difficile in spagnolo per vedere se si, se si confonde. No, c'è riuscita. Yerba del Diablo l'ha detto perfettamente. Brava. Sì, claro. Brava.
0: Evidentemente.
1: Bellissima selezione anche questa settimana al Caffè 90. Che? Oh. Che torna?
0: Che torna la prossima settimana.

0: La versión remix, porque no la había escuchado en esta
1: Britney
0: versión.
1: Spears qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la buona musica e non solo, perché all'interno c'è anche l'appuntamento con i nostri artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica a dimmi@mail.com e partecipano al Talent On Air, che abbiamo iniziato già da settembre e siamo agli sgoccioli del Talent On Air, quindi altri artisti ci aspettano per ascoltarli. E questo è l'artista di questa settimana, Gacho con Blue Guitar.
2: È l'ombre con la chitarra sul, va a cantare.

0: Le se pega, le se pega, è gaggio.
1: Tiene un algo questa canzone.
0: Gaggio, gaggio.
1: Oggi. Sì, sì, sì. No, se tiene un algo che questa era Gaggio, Gaggio di Blue Guitar,
0: che ha partecipato al Talent On Air di questa settimana. Che il Talent On Air torna la prossima settimana.

Come ogni settimana siamo pronti per Segnalibro, che ci dà dei consigli per la lettura. E questo è il primo libro che vi presentiamo, La memoria amputata. È un libro che incrocia poesia, saggio, autobiografia e racconto storico. Questo libro intreccia il destino del popolo africano e quello della protagonista Alla, un'anziana cantante che affronta il suo passato. La sua memoria è stata amputata dopo essere stata vittima della faida tra genitori, protratasi anche in tribunale. Il padre la strappa alla famiglia della moglie e la porta via con sé. Tra violenze, misfatti, amori e delusioni, anche questo romanzo può essere considerato un libro drammatico che tratta temi delicati e sviluppa una trama estremamente interessante. Il secondo libro invece che vi consigliamo di leggere si intitola Equazione di un amore. È un romanzo in cui la protagonista, una donna di nome Lea, si trasferisce da Roma a Singapore, una bolla luminosa e a misura di gente privilegiata. Ha sposato un avvocato di successo e, anche se a tratti si sente malinconica, non avrebbe potuto scegliere un compagno più affidabile di Vittorio. Ma nel suo cuore brucia ancora il ricordo di un amore così doloroso da indurla a fuggire. Si chiama Giacomo e l'ha conosciuto a 14 anni sui banchi di scuola. Quando Lea è costretta a tornare a Roma per la pubblicazione del suo libro, il passato finirà per travolgerla con tutta la sua prepotenza. Un romanzo che racconta la forma di due anime destinate a stare insieme. E il terzo libro invece che vi proponiamo si intitola Michael Jackson, la vita, i segreti e gli scandali del re del pop, una biografia accurata e ampiamente documentata dell'artista che ha rivoluzionato la musica mondiale. Dal successo folgorante con i Jackson 5 alla trasformazione in icona globale, questo libro ripercorre i momenti che hanno definito il genio creativo, le sue battaglie personali, le bizzarrie e il rapporto con il pubblico di Michael Jackson, oltre alle controversie che hanno segnato la sua figura pubblica, inclusi i due processi per pedofilia, senza dimenticare ovviamente la musica. Una lettura completa che ci permette di conoscere uno dei cantanti più amati di sempre. E questa era la prima parte di Segnalibro, che torna tra poco.

entriamo alla novità editoriale. Presentiamo tre novità presto disponibili nella biblioteca di Marrubio. Il primo libro, Un padre bugiardo. Nell'estate del 1985, Sofia riceve una telefonata che cambia la sua vita. La donna è costretta a tornare nel paesino che aveva lasciato anni prima per allontanarsi del padre, uomo severo e autoritario. Questa telefonata costringe la donna a affrontare i ricordi di un passato difficile. Riordinando casa, scopre lettere nascoste, documenti e misteriosi versamenti di denaro destinati a una donna di nome Beach. Sofia inizia una ricerca che mette in luce i segreti di famiglia, bugie e verità nascoste. Un romanzo intenso e coinvolgente. Il secondo libro, Guarda che te lo spengo. Questo saggio, partendo da una frase che tutti i genitori hanno detto almeno una volta nella vita, cerca di spiegare come crescere figli autonomi e consapevoli in un mondo digitale sempre più complesso. L'approccio alla tecnologia di bambini e preadolescenti segna del resto un passaggio importante nella crescita. Tablet, smartphone, eccetera. E li mettono di fronte alla possibilità di esplorare tutto il mondo senza filtri, con un semplice click. Un libro che tratta un tema importante nella vita dei genitori e figli. Il terzo libro, Costruttore di pace, il nuovo libro del Papa Leone XIV, raccoglie i principali interventi del pontefice sul tema della pace. Il Papa invita a superare guerra e divisione attraverso il dialogo e la fraternità. Al centro del suo messaggio ci sono l'amore e la fede, elementi essenziali per unire culture diverse. Un libro che contiene grandi insegnamenti. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Vi ricordiamo che lunedì 15 alla ora 16 si terrà il secondo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il gruppo Intercultura Marrubio. Il tema scelto è quello dei viaggi. Ricordiamo che l'incontro è gratuito e aperto a tutti. Continuate a seguirci, presto novità sulle attività estive, sui prossimi incontri di libroterapia e su tante altre attività che si terranno in biblioteca. Vi aspettiamo! E questo era Segnalibro. Grazie a Luca della Biblioteca de Marrubio, e Segnalibro torna la prossima settimana.

0: La Lambada.
1: Famosísima Lambada.
0: La versione era dei Kaoma. La versione originale.
1: Ah, ok, ok.
0: Questa è la versione remix, un po' techno, deep house, remix del 2026.
1: Un po' mal modernizzato.
0: Sì, va bene, va bene. Siamo arrivati all'appuntamento che vi piace tantissimo perché sono le vostre richieste musicali. Quindi salutiamo a Gianluca
1: che oggi vuole ascoltare la canzone Greg Hout con Swedish House Mafia.

0: estamos todos tarareando aquí todas las canciones que se escuchan
1: con tu música, la nueva dimensión de la música. Grazie anche a Gianluca che ci ha fatto ascoltare questo bellissimo pezzo. Swindris House Mafia, bellissima production. E adesso prossima richiesta da Andrea, che voleva ascoltare We No Speak Americano. Sì, tutta per te.

0: E in sottofondo di questa production che ha richiesto Andrea, noi vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi vi diamo l'appuntamento per la prossima settimana.
1: Así será, porque el tiempo vuela, vuela.
0: Vuela, vuela, con la abuela de nuevo.
1: Recordiamo el número de teléfono para sus requiestas musicales al 371-4634-294. 371-4634-294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica di questa puntata se vi siete persi la diretta. E niente da fare, allora il tempo a disposizione è finito. Ciao a tutti, buona settimana a tutti quanti. Ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao,
1: ciao a tutti, pan pan americano. Ciao ciao.

Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno, e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: Siamo soli, siamo soli, siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo Soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Shola Ama.

Si intitola Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma, che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni, uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato.

I Need You Tonight, gli In Excess, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima, quale questa. Ti amo, mamma mia.

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici, all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone. Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica 50% italiana, 50% internazionale. In quest'estate 2026, e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di bagni, soprattutto in Liguria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino. E direi che la cosa, tutto sommato, non è priva di fondamento, ci può succedere. Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

Come detto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino de Tosa Erba del locale, dei locali stradini. Ovviamente prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è divertita come una pazza.

Anche Schina ha preso parte al nostro flipper quest'oggi, amici. L'estate per antonomasia è la stagione dei gelati, delle granite, ma anche delle bibite belle, fresche, ghiacciate, eccetera. E molto spesso queste bibite sono in lattina, che siano Sprite, Coca-Cola, aranciate, limonate oppure birre. Pensate che la lattina è stata creata negli anni 60, solo che le prime, nel 1962, avevano la linguetta che si staccava, quindi finiva molto spesso buttata in giro a creare inquinamento nell'ambiente. Poi negli anni 70 invece ne è stata inventata una variante dove la linguetta rimane attaccata alla lattina, e quindi quando si butta la lattina si butta via anche la linguetta. Vi siete chiesti a cosa serve quel forellino davanti sulla lattina? Non serve per infilarci la cannuccia, serve per fare in modo che la linguetta rimanga attaccata alla lattina. Poi ce ne sarebbero altre da raccontare sulle lattine, ma adesso arrivano i Velvet. Li ritroviamo con questa boy band.

0: sognato.
1: I Velvet con questa frizzante, brillante boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, qual è stata il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuta svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino, e le cose si stavano mettendo male. E lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore, che è stato velocissimo ed ha capito subito le cose ed è riuscito a salvare in extremis una festa che avrebbe potuto diventare un disastro. Questo bambino se la ricorderà, penso, per sempre, anche perché poi in queste feste un po' i bambini che non ti conoscono, i nonni che erano lì presenti, gli hanno fatto veramente una gran festa. Bravi.

Dopo un pezzo bello robusto qual è stato il Diablo dei Litfiba, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence, mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimastiamo o rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo. Ve lo ricordate, Johnny Hallyday?

0: quest'oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper. Ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose, al 50% italiana, al 50% internazionale. La voce se ne sta andando, nonostante sia estate, ma so che c'è chi ha la raucedine e chi ha la laringite in questo periodo. Io per fortuna no. Comunque la musica ritornerà al prossimo giro con me, con Marco Mari, con la prossima di Flipper. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'ascolto. Ciao.
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Ciao amici, ci ritroviamo insieme al nuovo appuntamento settimanale con Flashback Music Memories, carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90, 2000. In studio come al solito per voi Corrado Varescalco. Bene, possiamo iniziare alla grande, via col disco The First di oggi.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like

Allora amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano di Michael Jackson del 1978, è il singolo del cantante statunitense, appunto Michael Jackson, il primo estratto dal suo quinto album in studio, Off the Wall, è pubblicato il 10 luglio del 79, Rhythm and Blues Pop, si chiama Don't Stop Till Get It Now.

Amici, siete sinto agganciati con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. I got a message for you.

Allora amici, siamo arrivati al 1989, è un singolo di Zucchero Fornaciari estratto dal Long Plain Oro, Incenso e Birra, genere blues, funk, pop, produttore Corrado Russici, Zucchero Sugar Fornaciari con High God Devil in Me, Diavolo in Me.

Ma un momento, ma questo non è Corrado Marescalco? Oh, ma il grandissimo Corrado! Ciao Corrado! La tua musica ci allieta ogni volta e ci gasa sempre di più. Comunque dai, un saluto grandissimo a te e in particolare a tutti i tuoi ascoltatori di Flashback Music Memories. Da Fabian da Crema.

0: allora il grande successo dei Verve si chiama Better Sea Symphony 1997, il singolo del gruppo britannico dei Verve, pubblicato il 16 giugno del 97 come primo estratto dal terzo album in studio, Urban Hamsi, genere Britpop, rock sinfonico. Il sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.
1: Sincerità, adesso è tutto così semplice.

anni 2000, per l'esattezza 2009, arriva Arisa con Sincerità, il singolo della cantante italiana, pubblicato il 18 febbraio del 2009 come primo estratto dal long play omonimo, genere pop swing.

non c'è che dire, anche oggi abbiamo scelto bella musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. È il singolo del gruppo musicale statunitense Heart Wind and Fire, Terra, Vento e Fuoco, con le tre componenti della formazione Emotions in veste di coriste, pubblicato nel 1979 dall'album I Am. È un classico della musica disco. Oggi abbiamo scelto questo grande successo, si chiama Boogie Wonderland, Terra, Vento e Fuoco, Heart, Wind and Fire. Grande voce quella di Phil Bailey and Maurice White.

0: Ottimo successo per la voce di Lucio Battisti, l'ultima produzione in collaborazione con Mogol, Orgoglio e Dignità, tratto da Long Plane, Una giornata uggiosa. Uno dei brani più belli di Lucio Battisti.
1: Allora, sono Marta, vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco. Ciao!

Grande successo e grande voce quella di Mick Hucknall, grande leader dei Simply Red, è del 1995, questo brano è tratto dal long play Life, si chiama Fairground.

0: Nella scaletta di oggi di Flashback Music Memories c'è anche lui, Piero Pelù, con questo grande successo del 2002. Bene bene, male male. È un brano di questo grande artista pubblicato come singolo il 6 settembre del 2002, anticipando l'uscita del long play UDS, l'uomo della strada. Genere pop rock, rock alternativo. Allora io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok?
1: Questa vita eccezionale ti vada bene, bene, bene.
0: Ruota shuffle per quanto riguarda Flashback Music Memories va ancora avanti.

Un fantastico brano del gruppo più famoso del mondo, gli ABBA, 1976, è il singolo del gruppo svedese, pubblicato nel 76 dalla etichetta Polar Music. Dall'album Arrival, il grande successo pop, Europop, si chiama Dancing Queen, gli ABBA.

0: Una bella canzone che abbiamo rispolverato dal repertorio di Paolo Turci, 89. È una delle canzoni più famose di quest'artista, scritta da Mario Castelnuovo e arrangiata da Piero Fabrizi. L'artista romana ha rappresentato questo brano al Festival di Sanremo 89, vincendo il premio della critica Mia Martini. Nella categoria Emergenti, Bambini, Paolo Turci. Abbiamo la nostra amica Daniela che ci saluta.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback, in particolare a Corrado Mariscalco. Da Daniela.

il suo amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Siamo arrivati al 1994 e allora abbiamo inserito questo brano del gruppo italiano Play Haiti. Si chiama L'estate magica, The Summer is Magic, Play Haiti, Disco Euro Dance.

C'era anche lei qui a Flashback Music Memories, la grande voce di Carmen Consoli. Siamo arrivati al 2000, primo singolo estratto dal suo quarto album Stato di Necessità del 2000, genere pop rock, in bianco e nero.

fantastico, insuperabile, grandissimo, il grande genio Stevie Wonder. È un celebre brano scritto, prodotto e registrato da Stevie Wonder nel 1976 come secondo singolo estratto dallo storico long play Songs in the Key of Life. Il brano è omaggio al grande e leggendario musicista jazz Duke Ellington. Si chiama Sir Duke. È il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

è una canzone che è rimasta nei nostri cuori sicuramente. 1982, Un'estate al mare di Giuni Russo. Fu scritto da Franco Battiato per il testo e da Franco Battiato con Giusto Pio per la musica. Dietro alla spensieratezza estiva, il testo affronta la storia malinconica di una prostituta che sogna una vacanza al mare come segno di riscatto e libertà. Allora amici, abbiamo terminato anche per questa puntata Flashback Music Memories. Vi lascio con Favi Fibra e Le Donne. A tra 7 giorni, ciao, sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
5: Eccoci qua ragazzi, che partiamo. Ciao a tutti.

Un inizio davvero alla grande questo, con i Tramps direttamente dalla colonna sonora del film cult di quel periodo, La febbre del sabato sera, ragazzi. Ma quanto l'abbiamo ballata, e noi DJ quanto l'abbiamo suonato questo pezzo. Va bene, dai, siamo partiti molto molto forte. Direi di rimanere però rallentando un po' le battute per minuto, ragazzo, Qui siamo nel 1985. Topo e Robby. Chi era ragazzino in quel periodo, sicuramente questa canzone deve ricordarla per forza. Under the Ice, su Discotto Production by Martinelli.

Questo è uno dei brani, secondo me, più belli, più raffinati dell'intero panorama dance degli anni 90. Lei si chiama Rozalla, l'abbiamo ritrovata con questa Fade Through the Power of Love, ragazzi. Nel nostro appuntamento di oggi del DJ Box, ancora un bel ritrovati. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nel tempo, nella musica dance, per ora del Novecento, ma tra un secondo degli anni 2000. Eh sì, signori. When the Sun Goes Down, la canzone che ci porta praticamente ad un passo dall'appuntamento di metà spazio, quello con l'Afro Time. Dopodiché ci saranno altre canzoni, altri 5 brani dagli anni 70 ad arrivare ai giorni nostri. E infine il disco ballato in italiano. Tutto questo è il DJ Box con Marco Mari.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
1: E quando siamo arrivati alla mezz'ora, amici, eccoci arrivati all'appuntamento, come ha detto la mia bella voce fuori campo, con l'Afro Time. Quel genere musicale molto particolare che andava di moda tantissimo, è andato di moda tantissimo dalla metà degli anni 70 fino ai primi anni 90. Pensate che c'erano all'epoca delle discoteche che facevano delle serate a tema proprio per l'Afro Time, che comprendeva tutti quei generi musicali che non avevano nulla di commerciale.

Chi nel 1978 di Patrick Hernandez sicuramente deve ricordarsi, anche perché questa canzone è stata un botto non indifferente. Poi di lui da noi si sono perse assolutamente le tracce, è stata una vera e propria meteora, un successo stratosferico questa Born to be Alive e poi il nulla assoluto. Va bene, dal 78 passiamo al 1982. Lui si chiama Tony McKenzie, di canzoni ne ha scritte tante, ma in Italia, secondo me, quella più conosciuta è questa ACK, che oggi vi regaliamo.

Eccolo qui il secondo motivo della dance degli anni 90 di quest'oggi, ragazzi. Never Stop Believing, lui si chiama Ice MC. Tante le canzoni che ha realizzato, che ha cantato, che ha rappato negli anni 90, alcune delle quali in compagnia di Alexia e di Roberto Zanetti al secolo W. Proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione. Andiamo con una canzone che sound, che dal punto di vista musicale è degli anni 90, ma dal punto di vista temporale appartiene al primissimo periodo degli anni 2000. Lui si chiama Giorgio Prezioso, ormai è una celebrità a livello nazionale ed internazionale, DJ and producer. Lo ritroviamo quest'oggi con la sua Let Me Stay. Poi ci attende un altro pezzo degli anni 2000 e il disco ballato in italiano.

0: Il tempo, ragazzi, scorre via velocissimo e siamo ormai quasi addirittura d'arrivo. Nel frattempo abbiamo ascoltato anche questo motivo Hypnotic di Elena Gheorghiu, che ci ha portato al disco Ballato in Italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questa battuta molto lenta, ragazzi, arrivano i saluti di Marco Mari, perché abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi lascio con questo pezzo che in Italia non è stato ballato molto, ma in giro per il mondo sì. I ricchi e poveri. Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous danser? Va bene, ragazzi, ci ritroviamo al prossimo giro. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.

0: Game over.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Cari amici di Time Machine, benvenuti! Io sono Yub DJ e come sempre sono pronto per partire insieme a voi in questo viaggio musicale che ogni settimana ci accompagna.

Domenica ho suonato in una spiaggia. Il pubblico della spiaggia è veramente eterogeneo, perché ci sono le nonne, le mamme, i bambini, i fidanzati, c'è di tutto, lo sapete benissimo. Quindi ho pensato che il meglio che potevo fare era mescolare un po' di canzoni famosissime, soprattutto italiane, di diverse epoche, per accontentare tutti, per cercare di farli cantare, di farli ballare, e ne è uscita più o meno una playlist simile a quella che state per ascoltare oggi. Iniziamo con gli Articolo 31, Oi Maria, del 1994.

però i ragazzi della spiaggia magari non tutti la conoscono, perché non è esattamente una canzone nuova, essendo del 94, quindi bisogna giocare la carta della canzone nuova. Mettiamo un brano del 2026, collaborazione tra Jovanotti e Alfa, la canzone si chiama Buon

Andiamo ancora un pochino più indietro con una canzone che è una hit indiscussa del panorama italiano, ma non è detto che i più giovani la conoscano. 1972, questo remix è un po' più recente. Lui è Adriano Celentano con Prison Colli, Nancy Nanciusol.

Il prossimo brano, lo so che non vi sembra, ma è del 2004. Andiamo indietro di una ventina d'anni. Qui un artista ha unito una canzone tipica italiana e un remix. Questi sono i Two Black vs Loredana Bertè.

e questo è un passaggio che faccio spesso perché una canzone mi chiama l'altra. In questo caso non utilizzo esattamente la versione originale, ma un piccolo rework per aggiungere un po' di cassa e renderla un po' più profonda. È un brano del 1980, la sua base ha veramente ispirato diversi brani, tantissimi brani, anche qualcuno che stiamo ascoltando molto recentemente, appena rifatto. Lui è Pino D'Angiò e questa canzone si chiama

andiamo indietro ma di poco 2025, lui è Cesare Cremonini featuring Elisa, la canzone si chiama Nonostante Tutto e questo è un piccolo rework che usiamo noi DJ.

0: famoso per essere venuto fuori dal talent show. Si può chiamare talent show? Non lo so. Amici? Sì, dai, talent show secondo me va bene. Lui è San Giovanni e questa è Lady nella versione di Socievole e Adal Wolf.
1: Sei così

mettiamo un'altra canzone del 2026, perché vi devo dire che secondo me ultimamente sta uscendo qualcosa di veramente carino che mancava un pochino dalla scena. Lui è un artista italiano della nuova scena urban pop, si chiama Saif ed è uscito con questa canzone che stiamo ascoltando in tutte le radio tantissimo, in super rotazione, che si chiama

conoscano sia i meno giovani, che i più giovani. Sì, perché è uscita nel 1979, ma un paio di anni fa ha rivissuto una nuova vita grazie a un rework, a un reedit, che non è esattamente quello che ascoltiamo. La canzone di Adriano

che la canzone che stiamo per ascoltare ha vinto recentemente Sanremo, esattamente nel 2025. Non ha vinto con questa versione, che è un remix che io uso molto spesso e chi ascolta la Time Machine ogni tanto lo ha già sentito. Lui è Olly e questa è Balorda Nostalgia.

che non ve la ricordavate esattamente così, per forza, perché questo è un re-edit, è una versione un po' diversa che io uso ogni tanto perché mi piace. Ma andiamo avanti con un brano un po' più recente, andiamo nel 2026. Questo è un disco nuovissimo, sta entrando adesso in rotazione, lo sentirete molto questa

Secondo me è proprio un bel brano. Poi mi direte cosa ne pensate. Ma mi sa che la classifica sta già parlando da sola, quindi ok, perfetto. Brano estivo, bellissimo, molto bello. Andiamo avanti con un brano che è uscito quest'inverno. Gli addetti ai lavori fin da subito hanno detto che sarebbe stato una grande hit e non ce la saremmo levati dalla testa per un pochino, e avevano ragione. Lei è Dito nella Piaga e questa si chiama Che Fastidio.

sta accompagnando sotto, che non riusciremo ad ascoltare insieme, ma ascolteremo sicuramente un'altra volta. La Time Machine è arrivata alla fine. Oggi abbiamo fatto un viaggio un po' particolare, ispirato a una suonata, a un DJ set che ho fatto in spiaggia la scorsa domenica. Abbiamo suonato tanti brani di musica italiana, soprattutto di musica italiana, in versione un po' più ballabile, un po' più remix, belli da ascoltare, magari da cantare, magari da ballare durante un aperitivo in spiaggia. Io vi auguro tantissimo di essere in spiaggia in questo momento, o di essere appena tornati dalla spiaggia, o di essere pronti per andare in spiaggia, perché poi ognuno ci va quando vuole, no? Come di consueto vi ricordo che se avete voglia di contattarmi e di scrivermi per parlare di Time Machine, per proporre un viaggio della nostra macchina del tempo musicale, potete trovarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ. YubDJ come sempre si scrive con la Y come York e come Yankee. Sempre su Mixcloud potete trovare la registrazione on demand gratuita da ascoltare quando volete di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per fruirne quando più ne avete voglia. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

0: RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
5: Così è cos'ha Radio Show con Teo e Stella, vi ha raggiunto anche questa settimana.
6: Non possiamo mancare,
5: no,
6: non possiamo
5: assolutamente
6: mancare.
5: Assolutamente, noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
6: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando, è diventata viralissima.
5: Esatto, okay. È vero, è vero.
6: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
5: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì, perché sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, no, sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina. Per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, è vero. Che poi, tra l'altro, non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci,

0: Così cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che esatto. Adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo, cos'è. Possiamo dirlo, possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian cervello marcio.
0: Allora, detta così.
1: Tradotto
0: detta così va bene, ma magari non si capisce. È Italian brain rot.
1: Eccolo okay. qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian brain rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli sì? un po' più attempati come noi, magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei meme.
0: Piccoli video di meme, ecco. Creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo, ad esempio, un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì, esatto.
1: E il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce rosso gatto.
1: Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto, ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli
1: pupazzetti.
0: Come pupazzetti, ecco. Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno
1: matti,
0: fanno certo. L'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Cioè, si collezionano,
1: non so
0: figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Scorpions, i famosi
0: esatto,
1: Scorpions.
0: Esatto, infatti, a me
1: Schifidor,
0: hanno ricordato quelle cose, robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Scorpions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto, però. I nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo.
2: Yeah!

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano vero, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo,
1: ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché
0: vero.
1: Perché anche con i Brain Rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa, attacco, dei superpoteri, quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu, capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è, difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions,
0: sì. E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè non è proprio una roba,
1: no, perché è un po' come quando nella musica si riprendono, sì, le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel
1: che
0: mio paese
1: trovavano...
0: c'aveva un'edicola su tre.
1: Bravo, infatti quello volevo dirti, che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così è cos'ha, Radio Show. Whoa!

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
3: Così Cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
4: totalmente immaginari,
3: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un braindorot e tal.

0: ragazzi, Tiger Man, l'uomo tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa, come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre a voler vedere era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, bellissimo, Davide, bellissimo. Davide. Luca invece dice: Mozzarellone supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero!
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi,
1: dobbiamo se, dirlo, dai.
0: Se ci guardiamo
1: dirlo.
0: In giro siamo pieni,
1: siamo
0: di brain
1: pieni
0: rot.
1: Di brain rot. Okay, okay. Allora, Sara dice: il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine espressini innamorate croccantini che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, questo... a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: Federico. Il Gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: comunque.
0: Il Gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: A questo, no, questo qui,
1: questo.
0: Sara, Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mi madre, nonna Ketamina.
0: Oh.
1: Una nonna
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ah, così è cos'ha Radio Show, c'è cioè La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, aperto con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très. Elles ont 4 heures, des gens sifflés, des gens en train de tester, des gens nippés, des gens savlés, des gens dressés. Elles ont des gens 14. It's fine, sie sind sind und den Engines fein sind. Reise Galabria nicht, wenn sie es fein sind. Und der Unsinn und das Fein sind fein. Proviamo in inglese, va. Once again for the gala, we're Reggio Calabria. This world for the gap for the rock and roll nights. Now do our fun against well. Proviamo, ah già, in greco. Proviamo in greco. Io ti perdono spoliscos, ma se veri dividito, se tu avete i video, so spreco tortifos, del resto scalabria, ste stresno sparatos, des nosotros, estere... Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Boh, devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo, va. Allora forse proviamo con il russo. Drevjuski ma vrezda zvrenje da vrezuski da rieje kalubri da zvrezvinje ne zvrosta zvradunje na vrazhaya. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. A tremble la sofatamla. A tremble la sofatamla. A tremble. Ma ti presto un po' internazionale.

Così cos'ha Radio Show, ben ritrovati, ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noise con Sarà perché ti amo. E non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Confusione. Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che l'emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino?
1: Perché
0: Gigi
1: Sarà D'Agostino? Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo. È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Swarovski. Chissà perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando
1: e tu sei
0: di
1: felice.
0: Moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: perché
0: di questa cosa.
1: È da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono
1: io
0: felicissimo.
1: Io puntualmente perdo
0: cosa.
1: Le mie auricolari Bluetooth.
0: Io sono...
1: Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col
0: filo,
1: ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde.
0: Esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì,
1: introvabili.
0: È giusto,
1: i cinesi
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono.
0: Oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi
1: ragione.
0: Viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: Finalmente di
1: però cui... però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche.
0: Ma fate
1: che
0: come
1: non si
0: me,
1: possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona,
0: ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì.
1: Parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni giganti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Si mettevano sulle orecchie perché ancora le auricolari non si usavano.
0: Certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati.
0: Stiamo
1: da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare all'antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così è Cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che
0: poi,
1: io proprio adoro. Quando
0: anch'io.
1: Parla ti incanti.
0: Bravo,
1: stai lì le ore
0: a ascoltare. Volevo dire che qualsiasi cosa dice, come la dice lui, va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte "This is it", è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva l'universo non collabora, noi diremo la vita non collabora. Un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché su questa cosa noi
1: puntiamo. Siamo dei martelli
0: pneumatici, che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda, può anche tentare di affossarci, possiamo perdere lo stimolo per andare avanti, può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese: "This is it", la fine, non c'è altro,
0: non c'è altro.
1: E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è fissati. Tra l'altro per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto tra l'altro anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona di
1: riferimento. Sì, assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima, quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta,
1: piccoli passi.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Così è cosa Radio Show, ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di
0: giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete
0: sentiamo.
1: Su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine. Pizza
1: margherita. Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in quattro contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. Mm. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio, degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar. Poi... ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento come quello
1: lento.
0: Come quello che sta già entrando.
1: Esatto,
0: Michael Bublé, Feeling Good.

0: Così è cos'ha Radio Show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che
1: Feeling Good
0: mi ricorda una cosa. Voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso, il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene,
1: insomma. E c'era la sigla cantata a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bel ricordo. Questa cosa proprio si parla di anni or sono. Sì. Che bello.
0: Allora,
1: che bello.
0: Ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani, come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora, cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani amano di più, cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo cosa
1: vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo, no?
1: Esatto, quello
0: non
1: l'avevo
0: considerato. Quindi, insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé, scambisti,
1: insomma, tutte queste
0: parcheggi,
1: cose qua. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici abbaglianti.
1: Mm. E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando uno, di solito la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... Se la risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita, insomma, è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma ritorniamo nella relazione...
1: Mi è piaciuto? Però preferisco
0: la relazione classica,
1: normale.
0: Hai visto?
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso.
0: Giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit, no? Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando. Io non riuscirei mai a fare una cosa
1: così.
0: No, perché sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi è giustamente. Ma neanche io, perché io dico
0: allora.
1: Ti dico una cosa, che forse quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, noi facciamo no. Sono gelosissima.
0: Noi siamo del partito Vota No.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto.
1: Vai.
0: Io colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Ciao,
0: Zero.
1: Ciao mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di Paolo Galeazzi.

0: E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere
1: giretto
0: degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, sì, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot esatto, che avete inventato, e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente
1: esatto,
0: dei
1: ce lo prepariamo
0: personaggi.
1: Con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio, e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Golden Classic. Welcome.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe, canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

guarda te, a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Freak. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale. Ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Area Rock.
6: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Un programma ideato e condotto
6: da Raffaele Astore.

i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Aria Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

E lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque, appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire, così propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, e vale dire i Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovic alla chitarra e Aaron Harley al basso, gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella propria essenza di irlandesi, appunto. Tuttavia, dobbiamo dire la verità, non possiamo assolutamente trascinarli, perché comunque vale la pena andare ad ascoltarli. Cardinals. E noi ci ascoltiamo il pezzo che poi dà il titolo a questo album, che tra l'altro è un esordio che viene proprio quest'anno, 2026. Masquerade è il pezzo dell'omonimo brano dei Cardinals.

Devo dire la verità che questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quello che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

Ebbene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci piace, perché comunque è un pezzo che ha tirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei Clopats. Disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso. 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock. Insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clipparts and Animax Formidables.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album di The Clobberts, da quale ci siamo ascoltati questo Bangs in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraversa e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva, e quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a far un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound, quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band, Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una, come dire, band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, e realizzato nel 2015 il concept album La Chiappanuvole. Il loro nuovo lavoro, Lovers Manifesto, conferma la natura fortemente map rock del progetto, che comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, Lovers Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow, questo

0: All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella della costante brevità dei singoli brani che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Socks, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Socks. Band che appunto esce con questo disco.
1: How are you?
0: Musicalmente un disco che si muove tra influenze britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Socks, We Are Not Old Socks, e questo è Bittersweet.

0: Bene, dopo le melodie degli Odd Sox con questo Bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpredictable Blooming, e dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band venete You're Nothing e May Ice Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo in arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow e Amniotic, un album davvero d'esordio, interessabile, questo Impracticable Blooming, dal quale ci siamo ascoltati questo Amniotic. Comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E voi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti capitano ad esempio esordi come questo che ho in questo momento tra le mani, non è possibile non parlarne. E stiamo parlando dell'esordio di Ella Red, un esordio davvero interessante che avviene con questo album It's Not Real, un album molto personale ma che promette comunque milioni di stream, perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Non ci stiamo ad ascoltare questo Afrodite.

E beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Raid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore. In tempi come i nostri questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts. L'omonimo pezzo. Un po' di blues, non guasta mai.

Questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questioni di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista, Till the Morning. Un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, stati. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. E insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till the Morning.

Anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo Ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece lo scorso anno, 2025, su Black Widow Records. Un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato, ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, del quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Lit FIBA in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere. Lo stesso Neil Young, che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta. Per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto. Ciao a tutti da Raffaele Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao, con Area Rock.